0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
2: E voi cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
2: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi ci occupiamo della conoscenza delle... l'esperanto, affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella. C'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
11: Avete anche degli altri contatti social?
10: Prego.
12: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
13: Toda gioia, toda bellezza.
14: 62-3.
3: 6-0-20 che?
15: 60-23.
3: 6-0-2-3.
14: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento Europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
7: Eurofonica!
6: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
7: Eurofonica!
8: 35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento e sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per passare un'ora insieme. Ai microfoni Caterina e Rossella, per intanto.
9: Per il momento, poi tra poco ci dovrebbero raggiungere anche Antonio Megalizzi e forse il grandissimo Nicola Pifferi. Avete ascoltato in apertura i commenti del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito di due visite particolarmente importanti, che però sollevano anche alcuni punti interrogativi. La visita di Erdogan, il Presidente turco, che ha ribadito una piena volontà a collaborare alla lotta al terrorismo e sul tema dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
8: E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che per il Parlamento Europeo sono una linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
9: Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il presidente del Parlamento Europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai presidenti della Commissione Europea, il Consiglio Europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione Europea e Stati Uniti.
8: E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
9: Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po', Caterina, avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
8: attenzione,
9: sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
8: Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
9: Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
7: Sì, problemi di traduzione, insomma. Ma anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il presidente della BCE, per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del Comitato.
9: E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
10: Eurofonica!
11: The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
12: The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to?
11: Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
10: Eurofonica!
9: E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria, solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia, ma è sicuramente decisivo, proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
7: Eh sì, e Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci in retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
13: Eurofonica.
14: Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significate aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di Governo di Francia e Germania, i due paesi che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'accordo di Parigi. In realtà il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di Stati membri di piccole dimensioni, come le Repubbliche Baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo, ancora una volta, col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania, e con lei la Francia di Macron, sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump, un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
7: Eurofonica. E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
9: E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
7: Eh sì, tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo

0: europea forte, è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
1: E prima della Conferenza europea sulla difesa e la sicurezza, che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo europeo per la difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
0: Eh sì, ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
1: Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
0: E sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete
1: è
0: come siamo mescolati bene.
1: Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'università centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
0: Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vicepremier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
1: La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, se, spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
0: Eh sì, soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
1: Esatto, ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della Commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'Università del Magnate americano, beh, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio. Eurofonica.
2: L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità e soprattutto la conformità con la legge europea, esattamente come aveva fatto all'Europarlamento ad aprile. In quell'occasione il primo ministro aveva però duramente attaccato proprio il magnate americano Soros, definendolo uno speculatore finanziario nemico dell'Ungheria, sebbene tanto apprezzato in Europa. Insomma, un'accusa indiretta ai potenti europei, neanche troppo camuffata, che Orban scaglia salvo poi assicurare che l'ormai nota legge anti-Soros non ha lo scopo di far chiudere la Central European University, ma solo di chiedere trasparenza e porre fine ai privilegi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese

0: grazie ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina e pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
2: Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catania in Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
3: Eurofonica.
4: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa che, per la prima volta nella storia della legislazione europea, affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
1: Quindi Eurofonica. Per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio, secondo il Consiglio d'Europa, comprende tutte le forme di espressioni mirante a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
2: E se il voto del Consiglio europeo sulla proposta della nuova legge, di cui ci ha appena parlato Fabiano, verrà approvata al Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
1: Esatto, Caterina, c'è aria di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
2: Scusatemi. E infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
1: Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
2: E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei, alla protezione dei bambini e alla rimozione delle hate speech in modi più efficaci. Quindi forse non facendo delle leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno
1: la mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione e della Delegazione Italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza, sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
2: Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa, Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono l'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
1: Ma arrivati a questo punto, è il momento di un break musicale, state per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes. Ritorniamo live, Eurofonica, sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
5: Esatto, esatto, non sono cate, questo dobbiamo dirlo un secondo.
2: Possiamo dirlo,
5: prendere.
2: È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
5: No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, terremoti, le alluvioni, sono noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
1: e se non
5: è
1: sono
5: più
1: aree
5: comodo,
1: sismiche,
5: no?
1: Che
5: sì,
1: ci vuoi
5: esatto,
1: fare.
5: Esatto.
2: E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
1: Oh, ma neanche a farlo apposta, l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
3: Eurofonica.
6: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio, la commissaria europea per la politica regionale, Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post-calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: Scende la disoccupazione giovanile nell'Eurozona ad aprile, ma non in Italia.
5: Sembra un comizio, Rossi.
1: Lo so.
5: Vai, convincimi.
1: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che è al 39,7%. 0,3%. Mentre indovina un po' qual è lo Stato membro dell'Eurozona che ha segnato il tasso più basso?
5: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
1: la
5: Stato
1: Germania.
5: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
1: Questo non lo so, però vabbè. La Germania con il 6,8%.
5: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catania, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U-Radio.
7: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. Più di un milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di U-Radio per Eurofonica.
8: Eurofonica!
1: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate alla prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
5: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscita a farmi scendere di nuovo.
1: Ma cosa dici?
5: No, in maniera proprio metaforica.
1: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione Europea, proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
2: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento Europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
5: Salutiamo l'amico Donald Trump.
2: Lo stavo per dire, però.
5: Menzione speciale.
2: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
5: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
1: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno, quindi in realtà la strada è lunga.
5: Posso farti una domanda?
1: Vai.
5: Perché stiamo parlando di tutto questo?
1: Giusto, perché ne stiamo parlando?
5: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca, che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
8: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione Europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente, la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica!
1: Civil Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
5: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
1: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
2: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
5: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
1: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa like per i diritti. Ma
5: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
1: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
2: made by Antonio Megalizzi.
5: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore la Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese, che ha detto di sì. Adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
1: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
5: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di
1: impatto è notevole.
5: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, no, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
9: Sì, assolutamente.
1: Ma meglio di niente.
9: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
5: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
9: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, di la Merkel e Trump.
5: Esatto, è vero.
9: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
5: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti, secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, loro pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi. Insomma, evidenziato queste contraddizioni, beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
9: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
5: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' non si capisce
1: quanto
5: bene.
1: Quanto è catchy.
5: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000/8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
1: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
5: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey.
9: Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
5: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuto compagnia per almeno 20
1: che
5: anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
5: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma,
1: vi ricordate i capo, esatto.
5: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
9: Sì,
5: che,
9: perché
5: insomma,
9: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
1: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
9: Quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
5: È bello il 17.
9: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
10: ex
9: Silvio,
10: premier riesce a ricandidare.
9: E poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui
5: io ho una vaga
9: gli Energy
5: idea,
9: Day.
5: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
10: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
5: Ma la io non l'ho mai fatto, io se non mi
10: ma
5: pagate
10: come?
5: Non mi alzo neanche, però vabbè.
10: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato sì, ampiamente all'interno sì. di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni. Non sono bruscolini.
9: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
5: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, o sì, cioè ci danno dei rimborsi.
10: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
5: Sì, il famoso pocket money.
9: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
10: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè,
5: vabbè.
10: Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione è sicuramente ampiamente discussa, dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
9: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
10: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. Ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
9: sì,
10: è stata veramente
9: stato wonderful.
10: Un sogno.
9: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
10: Io ringrazio
9: Power.
10: I nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
9: ci ha accolti con
10: fatto
9: grande
10: tutti
9: amore.
10: Quanti settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
9: sì.
10: a Nicola Pifferi.
9: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e Eye in the Sky per la playlist bellissima.
5: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
10: L'hai notato? L'hai
5: sì,
10: notato
5: sì,
10: anche
5: notato.
10: Tu.
5: Notato.
10: Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo, sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
9: questa
10: sì,
9: volta.
10: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni, direttamente da Bruxelles.
11: EU Skills.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica!
14: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
15: L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento Europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione delle trattative sul Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
16: Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimations.
9: Intanto, io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zamun Catania, Benedetta Intelisano, a cui appunto chiediamo subito di avere maggiori dettagli su questo incontro a cui hai partecipato. Ciao Benedetta!
17: Eccoci, ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti. Sì, allora, dal 18 al 21 aprile praticamente una delegazione di eurodeputati della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni, ovviamente parliamo del Parlamento Europeo, è stata proprio qui in Sicilia. Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, ovviamente da parte dell'Italia, nello specifico andando a visitare i centri di accoglienza per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, il porto di Augusta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka, anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene, lei è polacca quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato, e si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato insomma tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto insomma che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi insomma si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è insomma sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi insomma sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione Barbara Kudryka ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti, sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori, il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che una cosa insomma è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase: per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani, è stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine origini italiane, infatti nessuno insomma se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
9: Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là. In realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni in merito proprio alla risoluzione del problema migranti?
17: Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale, e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è, diciamo, qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare, che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania, e effettivamente è stato chiesto questo, anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo, che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza. Quindi insomma, diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono, insomma, rispettabili, ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di come dire, rispedire tra virgolette indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite. Quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
9: Certo, assolutamente, le parole di Pogliese sono state super chiare. Benedetta, noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento, per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi. Di cosa parliamo, Nicola?
18: Cambiamo decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
19: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
18: Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
9: Ma io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci stiate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro, perché adesso vi portiamo in Russia.
18: Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi da Trento.
13: Eurofonica!
20: Quante volte avete sentito la frase «dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani»? La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia, di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ormai non si contano, e che dire dei circa 300 giornalisti uccisi, morti in circostanze sospette o scomparsi dal 1991, fine ufficiale dell'Unione Sovietica, ad oggi. Il caso più celebre è quello della giornalista Anna Politkovskaya, apertamente critica con il Cremlino, uccisa nell'ascensore del suo condominio il 7 ottobre 2006, giorno che coincide paurosamente con il compleanno del presidente Vladimir Putin. Per non parlare poi degli attentati agli oppositori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenkov e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre. La Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. Ci è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione Russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema Russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo però eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
21: Eurofonica. Eurofonica.
22: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 3 e 28 minuti.
4: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
5: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
6: Vincitore Becchi.
7: Come trova che sia Radio 6023?
8: È piccola però è caratteristica, è bella.
7: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
9: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
7: Sì, signore, però si contenga.
9: Figa?
10: Non è possibile.
7: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
11: Ma non possono sbattere le porte!
12: Yod, CTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
15: Quali sono i vostri contatti?
14: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
2: 6023.
16: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
17: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
18: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
19: Biotestamento. Informati su vidas.it.
18: Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
21: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
20: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
21: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
20: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
22: 62-3
23: 6-0-20 che?
24: 60-23
23: 6023
22: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 4
2: e qualche minuto.
3: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
4: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
4: Sotto il segno
2: di Radio 6023.
1: Radio 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del Centro Territoriale per il Volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
12: Di che cosa vi occupate?
11: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
12: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
11: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
12: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
11: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
12: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
11: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
12: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
11: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
12: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
11: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
12: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
11: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
13: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
4: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
3: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
5: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
6: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
7: No, cazzo, no. Un
6: po' di minimal?
7: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
6: non c'è.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
7: Scout di Vercelli.
6: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
7: E avete dei contatti?
6: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
9: Yo, shut the fuck up.
10: Importante,
11: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
5: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
6: Sei fuori.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: te.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
7: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
8: un paio di schiaffi.
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
12: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
11: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
12: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
11: La mail, il cellulare?
12: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
11: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
14: Radio 6023.
15: Radio 6023.
1: Radio 6023.
16: Sessanta due tre.
17: Sei zero venti che?
18: Sessanta ventitré.
17: Sei zero due tre.
16: Sei zero ventitré. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne va.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7
3: e qualche minuto.
4: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
5: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
4: Chi non ci vorrebbe più?
6: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
4: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
7: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
4: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
8: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
4: E chi come al solito non è d'accordo.
9: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
4: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio. Andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
2: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
1: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
4: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Say my name.
9: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio è sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei?
8: Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
2: Ascolta Radio 6023.
13: Non c'è un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
14: Scusa, non ho capito. Potresti ripetere?
13: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
2: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
14: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
2: Sì, sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
0: Tre città, una sola voce.

0: città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

quell'applic. Ascolta ancora.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
0: Città. Una sola voce.
7: 6023. Ida Vega così. Luce nel tuo sorriso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove.
3: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
4: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
2: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
3: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
4: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno 1 ora, 1 ora e un quarto da Catanzaro.

0: come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
1: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
2: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
1: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto, ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima e iniziare a cercare già da giugno.
0: Vita da coinquilini. Com'è?
1: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
2: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, e terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
0: Ti sei abituata alla tua vita da fuori sede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
1: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuori sede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto. Quando col treno inizio a vederlo mi rasserena, mi tranquillizza, era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
2: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuori sede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
0: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora o vorresti andare da qualche altra parte?
1: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria, però non è detto, sicuramente non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
2: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
0: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto. Un saluto e alla prossima.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo passo storico, l'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento cruciale per il popolo della comunità. Tutti i suoi stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la sfida della libertà e la sfida della prosperità. E sembra chiaro che possano essere affrontate solo nella dimensione europea.
1: Così si esprime Simone Veil nel 1979, anno in cui diventa la prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto.
0: La sua leadership ha confermato il ruolo del Parlamento europeo come voce di tutti i cittadini. Simone Veil ha promosso la democrazia, ha lottato per i diritti umani ed è rimasta salda nella convinzione che la forza dell'Europa sta nella sua unità. A distanza di oltre 40 anni, la sua eredità è più forte che mai. L'Unione Europea continua ad affrontare sfide che mettono a dura prova la sua unità, come le tensioni politiche, l'instabilità economica e i conflitti ai suoi stessi confini e oltre. Il raggiungimento della pace, della libertà e della prosperità continua ad essere alla base degli ideali e dell'identità europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.
0: Non potevamo iniziare questa serie speciale senza parlare di una donna molto speciale, Simone Veil. Spesso definita madre fondatrice dell'Europa, la sua eredità va ben oltre la sfera politica. Ha spianato la strada alla presenza femminile nelle posizioni dirigenziali e rimane un esempio di resilienza e coraggio.
1: Simone Veil nasce il 13 luglio 1927 a Nizza, in Francia, in una famiglia ebraica laica. I suoi primi anni di vita sono caratterizzati dall'amore per l'apprendimento e da un forte senso di giustizia, che le è stato instillato dai genitori André e Yvonne. La sua infanzia è però brutalmente interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale. All'età di 16 anni viene arrestata dalla Gestapo e deportata ad Auschwitz insieme alla madre e alla sorella. Sopravvive agli orrori dei campi di concentramento, ma perde molti membri della sua famiglia, tra cui l'amata madre, il padre e il fratello. Queste esperienze traumatiche la spingeranno a dedicarsi con impegno costante alla lotta per i diritti umani, la pace e l'unità.
0: Il pericolo non è più che non si parli della Shoah, ma che se ne parli nel modo sbagliato.
1: Nel 1946 sposa Antoine Veil, dal quale ha tre figli. Dal 49 al 53 la giovane famiglia va a vivere in Germania, dove Antoine lavora per il consolato francese, prima a Wiesbaden e poi a Stoccarda. Alcuni dei loro amici sono sorpresi di questa scelta, ma per lei si tratta di un'opportunità.
0: Eravamo convinti che se i vincitori del 45 non fossero giunti a una riconciliazione rapida e totale con la Germania, le ferite di un'Europa già lacerata tra est e ovest non si sarebbero mai rimarginate e il mondo sarebbe andato incontro a un nuovo conflitto, ancora più devastante dei precedenti.
1: Dopo il rientro in Francia, Simone si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Parigi. Nel 1956 supera l'esame di Stato per diventare magistrato ed entra nell'amministrazione penitenziaria francese, che fa capo al Ministero della Giustizia. Qui contribuirà significativamente al miglioramento delle condizioni carcerarie e del trattamento dei detenuti. Nel 64, assunta la carica di direttrice agli affari civili, si fa promotrice dei diritti delle donne. Lavora per garantire pari diritti per le madri nelle cause familiari e promuove i diritti di adozione per le donne. Nel 70 è nominata segretaria generale del Consiglio Superiore della Magistratura francese. La sua carriera è impressionante, soprattutto se si considera che all'epoca era ancora molto difficile per le donne far sentire la

0: ferocemente contestata e per la quale viene duramente attaccata. Malgrado queste sfide, la sua determinazione porterà a una legge di grande impatto per i diritti delle donne.
1: Nessuna donna ricorre all'aborto a cuor leggero. Basta ascoltare le donne. È sempre un dramma. È sempre un dramma e sempre lo sarà.
0: Ma il contributo di Simone Veil non si ferma qui. Nel 1976 introduce il divieto di fumare in alcuni luoghi pubblici e si occupa delle esigenze sanitarie delle zone rurali.
1: L'Europa è la speranza del progresso.
0: Nel 1979, quando Simone Veil diventa la prima donna presidente del Parlamento europeo, l'Europa si sta ancora riprendendo dal dramma della guerra. È un momento profondamente simbolico. Una donna francese, sopravvissuta all'Olocausto e sostenitrice dell'unità, alla guida di un'istituzione democratica appena eletta che deve promuovere la cooperazione oltre i confini e garantire che il passato non si ripeta. L'Europa si sta ricostruendo, cercando di capire cosa significhi essere un continente unito dopo decenni di divisioni e distruzione.
1: Simone Veil non solo è la prima donna a capo di un'istituzione europea, ma è anche la prima presidente di un Parlamento europeo composto da deputati eletti direttamente a suffragio universale, anziché nominati dai parlamenti nazionali, ed è al centro di questa trasformazione democratica.
0: Durante la sua presidenza è la prima donna ad essere insignita del premio Carlo Magno, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno per meriti particolari a favore dell'integrazione europea. Successivamente è vicepresidente e poi presidente del gruppo liberale al Parlamento, dimostrando ancora una volta il suo impegno per la causa europea.
1: Nessuno di noi deve mai dimenticare che un giorno potrebbe ritrovarsi dalla parte degli oppressi.
0: Nel 1990 Simone Veil viene nominata membro di una commissione temporanea del Parlamento per la riunificazione tedesca. Anche in questo caso la sua esperienza si rivela preziosa. In quanto sopravvissuta all'Olocausto, ex presidente del Parlamento europeo e donna che ha perso i genitori e un fratello in un campo di concentramento, apporta una prospettiva profondamente personale al processo. Il suo impegno per l'unità europea è dovuto alla convinzione che un'Europa unita sia l'unica soluzione per evitare un'altra guerra mondiale.
1: Nonostante le gravi perdite subite durante la guerra, non serba rancore nei confronti della Germania, anzi partecipa alla decisione di utilizzare la riunificazione tedesca come strumento per incoraggiare le relazioni e l'unione tra l'Europa centrale e orientale.
0: La Commissione per la riunificazione tedesca è all'origine di due conferenze intergovernative, una sull'unione politica e l'altra sull'unione economica e monetaria. Quest'ultima si concluderà alla fine del 91 con il vertice di Maastricht e con l'accordo sul Trattato di Maastricht, testo costitutivo dell'Unione Europea.
1: Simone Veil si spegne nella sua casa di Parigi il 30 giugno 2017, all'età di 89 anni. Fino alla fine della sua vita ha lottato per la pace, l'unità e i diritti umani, costruendo ponti tra opinioni politiche, ideologie e paesi diversi. Ancora oggi è l'incarnazione del motto dell'Unione Europea, unita nella diversità.
0: Grande presidente del Parlamento europeo, coscienza dell'Unione Europea, attivista nella lotta contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne. Il suo messaggio sulle donne e l'antisemitismo è tuttora attuale.
1: Così la descrive Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
4: Radio 6023 per il centro

0: Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
4: 3 città, una sola voce.
5: 6023.
6: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
7: Promosso!
8: Ciao! Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
9: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
8: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus+, per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
9: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
8: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
9: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
8: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
9: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
8: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
9: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus Plus a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
8: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
9: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
8: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
9: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
8: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
9: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
8: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
9: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
8: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
9: ed Elisa
8: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
10: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
11: E poi cosa fate?
1: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
1: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: We often hear about EU laws being made in Brussels, but what happens when they're broken? Or when countries can't agree on what those laws actually mean? That's where the Court of Justice of the European Union steps in.
13: The Court of Justice is the judicial authority of the EU. Its job? Making sure that EU law is interpreted and applied the same way by all EU countries. This means that countries, institutions, and companies all follow the same rules, and that your rights as an EU citizen are protected.
12: The judicial authority is headquartered in Luxembourg and is made up of two main bodies. Firstly, we have the Court of Justice itself, which steps in when national courts aren't sure how to interpret EU law. They can ask for what's called a preliminary ruling. It also reviews certain EU acts to see if they should be annulled and hears appeals on legal points from the General Court.
13: And secondly, the General Court, which mainly deals with cases brought by individuals, companies, or organizations, especially when they're challenging decisions made by EU institutions.
12: The Court of Justice has one judge from each EU country, supported by advocates general, who offer independent legal opinions to assist in rulings. Court hearings are public, and interpretation is available in all 24 official EU languages.
13: The first president of the Court of Justice of the European Coal and Steel Community was Massimo Pilotti, an Italian judge. In his inaugural speech in 1952, he captured the spirit of the court with these words.
14: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
15: The judges of the court have but one aspiration, to show themselves worthy of the trust placed in them by the member states, namely to devote themselves entirely to the good of this community.
14: Al bene della comunità.
13: So, what kind of cases does the Court of Justice rule on?
12: Let's break it down. Firstly, the court settles legal disputes when countries break EU law. For example, when an EU country does not correctly implement an EU directive. Secondly, it intervenes when national courts ask for help. For instance, if a court in Italy or Poland isn't sure how to interpret an EU rule, it can ask the Court of Justice for clarification. And thirdly, when EU institutions are challenged. Say Parliament or the Commission adopts a regulation that someone thinks violates fundamental rights. If the court agrees, it can decide to annul the law.
13: One of the court's most famous rulings? In 2017, it declared that Uber was a transport company and not just a digital platform, which changed how it's regulated in Europe. Why does this matter to you? Whether you're buying something online, working abroad, or concerned about data privacy, EU laws impact your life, and the Court of Justice makes sure that they are applied fairly.
12: The rulings of the court set precedents. They shape future EU policy on issues like migration, climate action, consumer rights, and more.
13: So next time you hear about a big EU decision or a legal battle over digital rights, know that the Court of Justice of the EU is working behind the scenes to defend the rule of law across the European Union.
12: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Sono le 10
11: e qualche minuto.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuol sostituirsi all'inglese, ma deve essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
17: Avete anche degli altri contatti social?
16: Prego.
18: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 60 23 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da OMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
4: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi i dottorandi, specializzandi, iscritti ai master e perfezionamento, i docenti e il personale amministrativo. Ma è consentito l'accesso anche ad utenti di passaggio per motivi di studio o ricerca. L'accesso ai servizi avviene tramite email istituzionale UNICZ.
3: Oltre alla consultazione dei testi delle biblioteche, che servizi offre?
4: Tutti i servizi sono ben illustrati sul sito. In breve, sono disponibili ebook dell'area sanitaria, un software per gestire la bibliografia delle tesi, un software per le correzioni di manoscritti e di tesi in lingua inglese, è consentito il prestito di volumi anche interbibliotecario, sono presenti sempre sul sito video lezioni per la preparazione al TOLC medicina, video lezioni per chi lavora nel laboratorio biomedico, fa ricerca nel laboratorio biomedico. Siamo anche disponibili a effettuare almeno due volte l'anno corsi per acquisire abilità di ricerca bibliografica. Sono disponibili numerose monografie di argomenti giuridici, economici e sociologici. Inoltre è disponibile per tutti gli utenti, ma soprattutto dell'area medica, il software Up to Date che riduce gli errori medici e che aggiorna appunto i medici. È disponibile il repertorio digitale del Foro Italiano, questo da gennaio 2023, e siamo abbonati a quasi 25.000 riviste scientifiche internazionali. Tutto questo è gratuito per tutti gli utenti dell'Università Magna Grecia.
3: Ringraziamo la professoressa Montalcini e vi ricordiamo che trovate la biblioteca dell'area giuridico-economica nell'edificio a fianco a quello della relativa area, mentre quella di area medica a livello 3 del Policlinico Universitario, insieme agli uffici centrali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Come diceva la prof, trovate tutte, ma davvero tutte, le informazioni su sba.unicz.it. E adesso scopriamo insieme a Laura come funziona il sistema bibliotecario d'Ateneo al Lupo.
5: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, io sono Laura Calicchia di Radio 6023, la web radio degli studenti del Piemonte Orientale, e sono in compagnia di Chiara Zara, del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Ciao Chiara!
6: Ciao a tutti!
5: Partirei questa intervista con una domanda piuttosto articolata in realtà. Che cos'è l'SBA di UPO e come funziona?
6: Sì, allora, il Sistema Bibliotecario del nostro Ateneo è una struttura, che è un ufficio, si tratta di fare un coordinamento delle dell'attività delle biblioteche. Ad un certo punto nel nostro Ateneo ci siamo accorti che alcune attività non potevano essere gestite solo da una biblioteca, avevano bisogno di essere gestite per tutte le biblioteche, e quindi questo è quello che fa lo SBA. In particolare il sistema bibliotecario si occupa di quella che è la biblioteca digitale, ad esempio ebook, ad esempio periodici elettronici, le banche dati online, i cataloghi e poi i servizi che sono collegati a questi contenuti. Noi abbiamo un sito che è sba.uniupo.it e lì potete trovare tutto quello che appunto sono le risorse elettroniche del nostro sistema bibliotecario. Avete poi appunto un elenco di pacchetti di periodici elettronici, avete un elenco delle banche dati online e avete un elenco anche degli ebook. Queste risorse elettroniche si possono consultare in Ateneo, si possono consultare anche sui dispositivi mobili e si possono eventualmente consultare anche da casa.
5: Puoi dirci che servizio è il prestito digitale e come funziona?
6: Sì, uno dei servizi più importanti che è legato appunto alla biblioteca digitale è quello del prestito digitale. Ci sono alcune piattaforme che noi abbiamo sulla quale si possono trovare degli ebook. Molti di questi sono anche ebook che vengono usati, che vengono consigliati nei programmi dei vari corsi, e in questo momento, ad esempio, di recente abbiamo acquistato due piattaforme. Una è quella del Mulino, Pandora Campus, e l'altra è una piattaforma Zanichelli. Quindi su Pandora Campus potete trovare tanti volumi più che altro di ambito umanistico e delle scienze sociali, e potete prendere in prestito 3 volumi per volta per un periodo di 60 giorni. Mentre ad esempio su Zanichelli ci sono tanti manuali che di argomento sia umanistico ma soprattutto di ambito scientifico. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama MLOL, Media Library Online. Anche lì è possibile prendere in prestito digitale vari volumi di ambito umanistico ma anche di altri ambiti.
5: Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia, e ci puoi ricordare dove possiamo contattarvi?
6: Sì, allora, il mio ufficio come sistema bibliotecario in questo momento è a Novara, presso l'edificio Ipazia, in corso Trieste 15A. Comunque, la mail è ufficiosba@uniupo.it. Il mio telefono è 0321 660 817. Come vi ho detto, abbiamo un sito che è sba.uniupo.it.
5: La ringrazio di essere stata con noi e arrivederci.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di...
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del Centro Territoriale per il Volontariato e mi è stato un attimino dato in comodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini, poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'era un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

0: ορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale, nell'Università della Magna Grecia e nei loro territori.
4: Partendo da UPO, se sei fuori sede, amante dello sport o pendolare con tante ore buche, puoi frequentare il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale o per gli amici CUSPO, che fa proprio al caso tuo. Potrai scegliere tantissimi sport nelle varie città, sport di squadra come il basket, il calcio e la pallavolo, oppure individuali se siete più timidi o con meno tempo, come la scherma, l'atletica e la palestra. Consulta il sito www.cuspo.it per avere maggiori informazioni e scegliere lo sport che fa per te nella tua città universitaria.
3: Se invece sei un tipo che allena di più il cervello, nella sede di Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
4: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni, approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
3: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
4: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
3: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Join Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
4: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
3: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
4: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport

0: sport o un semplice hobby.
1: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni visita il sito www.cuscatanzaro.it.
0: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
1: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
0: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
1: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare ovviamente i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai calcare le tavole del palcoscenico.
0: Esci dalle lezioni talmente fuso che non riesci più a parlare neanche l'italiano? Prova con l'inglese. Grazie alle iniziative You Say a cura di Diversity e Calabria Dreaming e Drink and Talk a cura dell'American Club di Catanzaro, hai la possibilità di chiacchierare direttamente con madrelingua e conoscere altre persone. Scegli la tua attività preferita e continua ad ascoltare e studiare informati. Per questa puntata è tutto da Francio
1: e Davide Boris.
0: È tutto. Vi ricordiamo che trovate Studiare Informati anche su Spotify. Arrivederci e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
4: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
5: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
6: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
7: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
4: e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
10: Di che cosa vi occupate?
9: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, provincia Vercelli e Biella.
10: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
9: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
10: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
9: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
10: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
9: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
10: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
9: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
9: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
9: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Lo so che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
12: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
13: Quando torno a casa vorrei...
14: Stare zitta e muta.
13: Al lavoro vorrei...
15: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
13: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
16: Una mattarella!
13: Dopo gli studi mi piacerebbe...
16: Non rompere!
13: Quello che chiedo alle istituzioni è...
17: Un paio di schiaffi?
18: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
19: Tre città. Una sola voce.
20: 6023.
21: Als Abfall gelten nach dem EU-Recht Stoffe oder Gegenstände, die jemand wegwirft, wegwerfen möchte oder wegwerfen muss. Abfall verschlingt Ressourcen, Flächen, Zeit und Energie. Außerdem kann die Abfallbehandlung und Entsorgung die Umwelt stark belasten. Deponien beispielsweise nehmen Platz ein und können Luft, Wasser und Boden verschmutzen. Bei der Müllverbrennung wiederum können Schadstoffe in die Luft gelangen.
22: Die EU will mit ihren Abfallbewirtschaftungsstrategien erreichen, dass Müll die Umwelt und unsere Gesundheit weniger stark belastet. Und sie will dafür sorgen, dass wir schonender mit unseren Ressourcen umgehen. Sehen wir uns das genauer an.
21: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge erfahren Sie, was die EU unternimmt, damit weniger Abfall entsteht und wie wir mithilfe von Recycling Abfälle in Ressourcen umwandeln können.
22: Bevor wir ins Thema einsteigen, sollten wir erst einmal drei Begriffe klarstellen: Lebensmittelverlust, Lebensmittelverschwendung und Bioabfall.
21: Von Lebensmittelverlust spricht man, wenn Nahrungsmittel in einem Teilbereich der Lebensmittelkette weggeworfen oder beschädigt werden oder verloren gehen. Geschehen kann das zum Beispiel bei der Herstellung, Verpackung oder Lagerung von Lebensmitteln, wenn sie transportiert oder verteilt werden oder sogar schon bei der Ernte.
22: Lebensmittelverschwendung dagegen bedeutet, dass Lebensmittel von Einzelhändlern, Gastronomiedienstleistern oder Verbraucherinnen und Verbrauchern weggeworfen werden. Es gibt verschiedene Arten von Lebensmittelverschwendung. Etwa werden Frischwaren, die nicht makellos aussehen, häufig aussortiert. Oder Lebensmittel landen im Müll, weil sie bald ablaufen oder schon abgelaufen sind. Auch das Wegwerfen von nicht verzehrten Lebensmitteln und Resten, zum Beispiel in Privathaushalten oder Restaurants, zählt als Lebensmittelverschwendung.
21: Der Begriff Bioabfall wiederum umfasst neben Lebensmittelabfällen auch Grünabfälle, die zum Beispiel bei der Gartenarbeit anfallen. Wenn Sie beispielsweise einen Blumenstrauß, den Sie bekommen haben, wegschmeißen oder eine Zimmerpflanze zurückschneiden, werden die Grünabfälle genauso wie Lebensmittelabfälle gesammelt und recycelt, auch wenn die Pflanzen ursprünglich nicht zum Verzehr, sondern zur Dekoration gedacht waren.
22: In der EU landeten 2022 pro Kopf rund 132 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Das Erstaunliche dabei, für mehr als die Hälfte der Lebensmittelverschwendung sind Haushalte verantwortlich. Sie werfen pro Kopf.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
1: Buongiorno a tutti, io sono Veronica e sono ritornata con lo Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Martina Saladino, in arte Marte, che è una cantautrice della provincia di Genova. Ciao Martina.
14: Ciao Veronica, ciao a tutti.
1: Io vorrei sapere un po' da dove è nato il tuo nome e soprattutto che genere di musica fai.
14: Allora, il mio nome è nato di recente, è nato insieme all'uscita del mio primo disco simboleggia praticamente un nuovo pianeta da scoprire, perché io ho sempre cantato ma le canzoni degli altri, e quindi uscire con un disco nuovo mi piaceva l'idea di uscire anche con un nome particolare. Mm-hmm. Poi Marte è legato anche al mio nome, perché Martina significa dedicata a Marte, e poi per una serie di eventi sempre successi di martedì ho deciso di chiamarmi così. E il genere che faccio è a cavallo tra l'indie pop attuale con qualche punta di alternative rock.
1: E le tue maggiori influenze musicali quali sono state, o comunque quali sono?
14: Ma arrivo da tanti ascolti un pochino più vecchiotti, tipo Alanis Morissette, magari Anouk, che sono un po' mescolate con gli ascolti attuali, che possono essere per me Florence and the Machine, i Daughter, i Nothing But Thieves, tutti i gruppi così.
1: Wow, i Nothing But Thieves, che cosa non hai appena detto? Io li amo. Cioè, sono proprio la mia fissazione, la mia ossessione, li adoro. Anzi, pensa che a Natale mi hanno appena regalato il disco, quindi adesso continuo ad ascoltarlo.
14: Bene.
1: A ripetizione. Il tuo disco è uscito il 4 dicembre del 2018 e si chiama Metropolis in My Head ed è uscito con Libellula Music di Torino. Ce ne vuoi un po' parlare?
14: Allora, è un disco di 9 tracce. Mm-hmm. Tutte queste 9 tracce sono un po', diciamo, concettualmente rappresentano tutte lo stesso tema, cioè quello di entrare all'interno di una persona, come si può entrare all'interno di una città e scoprirne tutte le caratteristiche più intime, le emozioni più nascoste. Quindi è proprio un disco molto sincero che parla delle emozioni di chi lo ha scritto, quindi in questo caso me. E Metropolis perché è nato tutto da un viaggio che io ho fatto, principalmente a New York, dove ho scoperto la mia passione per scrivere musica. Io prima cantavo e basta, e quindi da lì, con questo concetto di Metropolis, ho voluto fare un primo disco.
1: E come mai proprio a New York? Cioè, che cosa è successo lì?
14: Allora, io ho fatto questo viaggio perché la primissima mia passione è l'inglese. Sono andata là per studiare e mi sono trovata catapultata in una realtà incredibile. Ho conosciuto tantissima gente e lì ho capito veramente, conoscendo tutte quelle persone intorno a me, cosa fosse il talento e come non significasse niente, perché da dove vieni e chi sei, ma l'importante è quello che volevi fare, quello che volevi tirare fuori. E quindi mi ha dato una forza, diciamo, veramente incredibile per tirare fuori anch'io quello che avevo dentro.
1: Quindi è stato un viaggio illuminante, possiamo dire.
14: Assolutamente.
1: E volevo chiederti anche, a proposito della tua canzone Shallow Water, di che cosa parla e com'è nata?
14: Allora, parla di come rapportarsi di fronte alle aspettative che gli altri hanno su di te, parla di come è bello lasciarsi andare, percorrere la propria strada senza farsi influenzare dagli altri, e come quando si potrebbe fare lasciandosi trasportare dalle acque in superficie del mare. Quindi parla di questo. Ed è nato così, in un periodo in cui mi sentivo molto pressata da tutto quello che gli altri mi dicevano: non fare la cantautrice che è difficile, non fare quest'altro, non fare questo. E allora è nato questo brano.
1: E trovi che sia davvero così difficile come pensano gli altri?
14: È difficile, però quello che non capiscono gli altri è che quando sali sul palco poi tutta la difficoltà si azzera completamente.
1: Molto bello. Vorrei chiederti tra l'altro dove possiamo trovarti sui social per seguirti.
14: Allora, mi trovate su Facebook come Marte, tutto maiuscolo, oppure su Instagram, minuscolo, marte.music.
1: Perfetto. Allora, noi vi lasciamo con la canzone di Marte, Shallow Water. Grazie, Marte.
14: Grazie a voi.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta dei Boris.

0: Ahmed, a te da di venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao ragazzi, bentrovati, eccoci qui per l'ultimo episodio del 2020 di Spazio Emergenti. Torneremo a gennaio con tanti nuovi artisti, tanta nuova musica, però nel frattempo diamo il benvenuto all'ospite di oggi, ovvero Luca Salonti, conoscenza di Radio 6023 ma anche bassista e voce dei Miles Below. Ciao Luca, benvenuto.
4: Grazie mille, è un piacere essere qui, anche se ai microfoni di Radio 6023 ci siamo molto spesso. Buongiorno comunque a tutti.
3: Esatto, adesso tu sarai dall'altra parte e quindi parleremo un po' della vostra musica, di chi siete, quando siete nati come band e che tipo di musica suonate. Partiamo proprio dall'inizio. Siete nati a fine 2016, giusto?
4: Esatto, sì, intorno più o meno a quel periodo ci eravamo messi d'accordo per vecchie conoscenze, diciamo, gli altri tre ragazzi, ovvero il cantante, i due chitarristi, che sono rispettivamente Marco, Andrea e Lorenzo, avevano incontrato Fabio, che era il nostro primo bassista, e cercavano un batterista, che all'inizio avevano scelto me. E allora ci siamo messi d'accordo per creare questa band all'inizio subito di inediti, quindi un progetto già a partire di inediti, e avevamo già delle buone idee in testa. Siamo partiti così, poi piano piano ci siamo dovuti un po' scostare perché il bassista ha lasciato comunque la band, ci siamo dovuti riadattare con me al basso, è passato anche seconda voce, e abbiamo trovato poi un altro batterista e adesso ci stiamo stabilizzando bene con nuovi pezzi ed eravamo poi usciti con queste beat e abbiamo già un altro pronto in carico.
3: Ok, ma solo una curiosità, quindi tu sei nato come batterista, cioè o meglio, all'interno di questa band tu suonavi la batteria all'inizio?
4: All'interno della band sì, sono nato come batterista, più che altro ero parte della composizione ritmica di base, insomma, sì. Quindi chitarra, batteria, eravamo uno nello scrivere, noi due.
3: Ok.
4: E poi sono passato al basso per necessità della band, che in realtà il basso è il mio strumento madre, diciamo.
3: Ah, ok. Beh, comunque si può dire che tu sia polistrumentista, perché passando dal basso comunque alla batteria, poi sei anche seconda voce, quindi fai un po' di tutto, insomma.
4: Esatto.
3: E tu comunque quando è che hai iniziato a suonare?
4: Avevo 12 anni, quindi circa 14 anni fa ho iniziato a suonare. Okay. Ho iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra, però ho capito che non erano strumenti fatti per me.
3: Sì, e poi è arrivato il basso.
4: E poi è arrivato il basso che mi ha fatto capire che effettivamente potevo essere buona a qualcosa, visto che con la chitarra non ero buono, almeno col basso posso saper fare qualcosa. Poi la voce è arrivata molto più tardi, giusto negli ultimi 2 anni.
3: Ok, chiaro, chiarissimo. Come funziona il processo di scrittura all'interno di una band? Perché comunque non deve essere facile cercare di riordinare le idee di ognuno e quindi ci vuole molta sinergia e anche comunque il gruppo deve essere abbastanza affiatato.
4: Esatto, come hai detto tu, il gruppo deve essere affiatato e ci deve essere comunque una buona presa di gruppo per fare una canzone ben fatta. Noi, il nostro processo più che altro verte sulla democrazia, con le pette, cioè a uno viene un'idea, la mostra agli altri, dice ragazzi secondo me questa è una buona idea per partire a fare un pezzo, la ascoltiamo, diciamo bene, è bella, no, non mi piace, anche se solo uno dice non mi piace, proviamo a modificarla in modo che piaccia comunque a tutti e si trova un compromesso nel farla. Poi ovviamente partiamo da quella base lì, noi facendo pop punk comunque come genere cerchiamo sempre di essere abbastanza grintosi, di avere un bel tono melodico ma di avere anche tanta grinta e tanta velocità comunque nella musica, e prendiamo da quel piccolo pezzettino, ci strutturiamo sopra l'intera canzone partendo come al solito dall'intro, poi andiamo sempre strofa, ritornello e facciamo tutto il resto della canzone poi come ci gira.
3: Ok, chiaro, quindi di solito comunque nasce prima la linea melodica e poi il testo, le liriche.
4: Esattamente.
3: Ok. Allora, qualche mese fa invece hai avuto l'opportunità di vedere il dietro le quinte di Sanremo, comunque respirare un po' di aria sanremese. Volevo chiederti che tipo di esperienza è stata e se vi piacerebbe come band partecipare in futuro a una tipo di kermessa canora come Sanremo.
4: È stata un'esperienza particolare, anche perché non sono mai stato un grande amante di Sanremo. Mm-hmm. Oltre al fatto che a Sanremo c'è quasi solo musica italiana, noi ovviamente scriviamo in inglese, quindi non siamo dell'ambiente. Però è stata una bella esperienza, anche perché ho visto comunque come si approcciano gli artisti ai vari fan, al fatto che devono fare 300 miliardi di cose sì. in poche giornate sì. ed è veramente frenetica come cosa, 2 miliardi di interviste. Io la troverei un'esperienza veramente fantastica da fare. Mm-hmm. Purtroppo, essendo che noi scriviamo in inglese, un'esperienza come Sanremo non ci sarebbe possibile, a meno che non scrivessimo un pezzo in italiano. Mm-hmm. Quella è un'altra storia.
3: Okay.
4: Però sarebbe qualcosa di simile anche solo con tipo X Factor o cose del
3: sì,
4: genere.
3: Sì, sì, sì, esatto.
4: Anche pensarci.
3: Ok, comunque in generale i talent, ne parlavo con diversi ragazzi emergenti che si stanno approcciando adesso al mondo della musica e comunque l'idea del talent è che è vero sia una vetrina, comunque ti lanci in qualche modo nel mondo della musica, però devi anche saper mantenere un certo hype, e quindi voi comunque sareste aperti all'idea di in futuro partecipare a un tipo di talent ad esempio?
4: Saremmo più che altro come una vetrina per farci conoscere, più
3: certo.
4: che come l'obiettivo talent, per dire andiamo lì, sì, vinciamo, spacchiamo tutto. A noi basta far conoscere la nostra musica, perché più che altro a noi piace suonare.
3: Chiaro, hai parlato di suonare, hai parlato di live. Come state vivendo la situazione attuale della musica? La musica è in ginocchio, un po' come tutti i settori, però forse la musica è stata colpita maggiormente perché vive di live. E quindi come state vivendo questo momento e soprattutto secondo voi come sarà la ripartenza nel 2021?
4: Allora, gli artisti sono stati colpiti in modo profondo, è stata proprio una coltellata nel cuore, compresi i teatri eccetera, quindi mm-hmm. è stato un po' tutto abbastanza pesante per noi. Si stava dando un accenno di ripresa, comunque c'era una possibilità di qualche live, di qualche scorciatoia durante il periodo estivo, ma ovviamente pochi erano i locali che si prendevano la briga comunque di organizzare un evento anche piccolino. So che quando si ripartirà a 300 all'ora, perché tutti gli artisti, tutti i locali hanno una grande voglia di ripartire al 100%, e secondo me si ripartirà al 200% anche con serate, probabilmente una volta, non una volta a settimana o due, ma magari una anche a sera.
3: Mm-hmm, ok, ok, sì, probabilmente sì, sicuramente per fare una cosa del genere bisogna avere del materiale, quindi volevo chiedervi che materiale avete adesso a disposizione, quindi siete al lavoro su nuova musica?
4: Allora sì, esatto, noi abbiamo già un EP di 3 pezzi su Spotify, comunque su cui abbiamo lavorato abbastanza, e abbiamo anche in cantiere altri 5 o 6 pezzi da finire proprio. Dobbiamo solo finire di chiudere il sesto, e nel 2021 avevamo intenzione comunque di registrare questo piccolo EP di 6 pezzi e buttarci da qualche parte, sai,
3: certo,
4: per farla.
3: Certo, certo. Ma allora, io adesso non voglio avere troppi spoiler, però comunque come sonorità rimarrete sempre nel vostro genere, quindi alternative rock, oppure vi aprite verso altri tipi di suoni?
4: Abbiamo delle influenze un po' particolari su questo, perché dal primo EP non ci siamo scostati tantissimo, ma siamo comunque andati a modificare molte cose, per cui adesso che ci siamo comunque conosciuti meglio anche come musicisti dopo vari anni, siamo riusciti a trovare anche delle sonorità diverse, dei modi di fare diversi, e abbiamo anche capito di fare le cose tra virgolette un po' meglio, nel senso un po' più elaborate, ma non per questo sono più complicate o cose, cioè sono semplicemente più elaborate, fatte leggermente con più attenzione, ma hanno sempre la solita grinta degli inizi.
3: Ok, chiaro. E come ultima domanda, secondo te perché il genere, comunque l'alternative rock, è più famoso fuori dall'Italia? Perché in Italia c'è questo stallo, c'è questa forma di chiusura, e dunque va molto di più il pop, adesso va la trap, e questo tipo di genere è un pochino meno mainstream?
4: Questa è una bella domanda, che dovrei rispondere
3: una tua impressione.
4: Pensandoci, però, più che altro sarà il fatto forse dell'apertura mentale ai generi di musica. musica, mm-hmm. perché se continuano a farti sentire in giro sempre e solo esclusivamente le stesse cose, se tu continui a sentire alla radio, in TV, sempre solo trap, rap, musica pop commerciale, è ovvio che tu ti stilizzi solo allora quella musica è tanto ascoltata, ascolto quella perché è più comodo ascoltarla, mm-hmm. mentre magari in altri paesi fanno ascoltare un po' di tutto e allora c'è una cultura un po' più varia anche, mm-hmm. ma c'è anche chi si vuole informare nell'andare a trovare roba un po' più varia, mentre magari penso che gli italiani da questo lato siano un po' più pigri e vogliono stilizzarsi solo su quello che mi danno, io ascolto.
3: Sì,
4: questa è la mia visione.
3: La tua interpretazione, sì, sono d'accordo, sarebbe interessante chiedere anche a chi è nell'ambiente comunque cosa ne pensi, no, di questo tipo di domanda. Comunque per adesso guarda, io ti ringrazio molto, ti chiedo semplicemente se siete sui social, come vi chiamate e dove possiamo ascoltare la vostra musica.
4: Bene, allora ci potete trovare ovviamente su Spotify a nome Miles Below, chiaramente, e sui social Miles Below Music su Instagram e Miles Below chiaramente anche su Facebook, mm-hmm. ci potete trovare in entrambe le parti.
3: Ok, quindi è impossibile anche per voi non essere trovati, ragazzi, andate a cercare questa band. Adesso però invertiamo i ruoli, quindi ti faccio passare di nuovo dall'altra parte e vorrei che lanciassi il vostro brano.
4: Ringrazio anch'io te, ringrazio la radio e tutti quanti voi ascoltatori, chiaramente. E ragazzi, vi voglio dire solo una cosa: il pop punk tornerà prima o poi in voga e con questa potrebbe anche essere una grande ripartenza. Questa è The Place I Am di noi, ma

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
1: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
1: La mail, il cellulare...
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
1: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ciao a tutti ragazzi, sempre in compagnia del vostro Alessandro per la nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia del trapper e producer Dirt O'Malley. Ciao Dirt.
1: Ciao a tutti, piacere. Volevo parlarvi del mio nuovo pezzo, il mio nuovo singolo che è uscito. Tra l'altro dopodomani esce il video in anteprima su Rolling Stones Italia. Ci siamo veramente felici perché abbiamo lavorato veramente tantissimo. Ho trovato finalmente un team di persone con cui mi sto trovando veramente bene. Tra cui il regista del video, sia di questo qua, Fiori, sia del precedente, Tropico. Fele La Franca, che è veramente, veramente, veramente un mostro. Sono contentissimo di aver trovato un team così legato, perché principalmente siamo molto amici, oltre che essere colleghi di lavoro, come dire. Fiori è principalmente nato insieme a Stoner, che è il produttore, uno dei miei produttori in cui mi aiuta nelle produzioni musicali e nello sviluppo dei pezzi. Mentre eravamo qua a Lucca, perché io sto appunto a Lucca perché studio all'Università di Pisa, quindi da Palermo sono dovuto salire qua, dove sto, mi è venuto a trovare Mattia, che è appunto Stoner, questo mio carissimo amico, e abbiamo iniziato la produzione di diversi pezzi, di diversi progetti. Sono stati giorni molto particolari perché sono uscite varie tracce, tutte molto...
2: Tre città.
3: Upo Talk.
4: Podcast realizzati da Radio 6023
3: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
5: Se sei uno studente, devi sapere che sono finalmente aperte le immatricolazioni all'Università del Piemonte Orientale. Scopriamo come ci si iscrive. Prima però, facciamo un piccolo passo indietro e spieghiamo le distinzioni dei tipi di corsi forniti da UPO. Tipi di accesso. Nell'Università del Piemonte Orientale sono presenti corsi ad accesso libero, ad accesso programmato locale e ad accesso programmato statale. Un corso ad accesso libero non ha un numero predefinito di partecipanti e accoglie tutti gli studenti che vogliono immatricolarcisi. Invece, per quanto riguarda i corsi ad accesso programmato sia locale che statale, l'ammissione dipende da un test d'ingresso e il numero di studenti ammessi è limitato, gestito dall'università o dal MIUR. Ma se sei uno studente lavoratore, ci sono modi per gestire al meglio lo studio? Ebbene sì, parliamo in questo caso del regime di impegno. Nell'Università del Piemonte Orientale c'è la possibilità di frequentare anche a tempo parziale. Nel caso delle lauree triennali, il tempo si può estendere fino a 4 o 6 anni, mentre in quelle magistrali gli anni diventano 3 o 4. È importante sottolineare però che in alcuni casi non è possibile né scegliere né modificare il percorso di studi con una convenzione a tempo parziale ed è inoltre presente un limite di CFU al secondo o al terzo anno. Vediamo adesso come immatricolarsi all'Università del Piemonte Orientale. Per immatricolarsi ai corsi di laurea, sia triennale sia magistrale, basterà semplicemente compilare la domanda di immatricolazione sul portale Studente UniUPO, indicando il corso che si vuole seguire ed il regime di impegno, assieme ai dati anagrafici richiesti. Dopo aver completato la compilazione, bisognerà versare l'importo della prima rata, così da confermare l'iscrizione. Ed ecco che il gioco è fatto. A questo punto non resterà che aspettare che venga comunicato il numero di matricola. Quando aprono le iscrizioni? Le iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023. Dal giorno successivo alla scadenza, inoltre, sarà possibile immatricolarsi tardivamente, fino al 22 dicembre 2023. Nel caso delle lauree magistrali, invece, le iscrizioni saranno aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023, ma se si vuole frequentare solo il secondo periodo didattico, le iscrizioni apriranno il 29 gennaio 2024 e termineranno il 5 aprile 2024. Anche in questo caso sarà possibile immatricolarsi tardivamente, dal 17 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023. E per quanto riguarda le tasse? Beh, la contribuzione studentesca, ovvero i pagamenti verso l'università, sono suddivisi in prima rata, seconda rata e rate dopo la seconda. La prima rata è obbligatoria ed è uguale per tutti, con un valore di 156 euro. Per le matricole, inoltre, equivale alla fine del processo di immatricolazione. Il pagamento della seconda rata, invece, è previsto entro il 31 gennaio 2024. La seconda rata e quelle successive alla seconda dovranno essere pagate solo in caso di ISEE alto o di demerito. Ricordiamo che per ottenere le agevolazioni sulle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISEE. Citiamo infine l'ampia offerta formativa dell'Università del Piemonte Orientale. Con i suoi dipartimenti, UPO soddisfa le necessità dei suoi studenti con tanti campi di studio diversi, Ricordiamo inoltre i suoi poli principali, Novara, Vercelli e Alessandria. Ora che le premesse ci sono tutte, non rimane che iscriversi all'Università del Piemonte Orientale. Se ne vuoi sapere di più, visita il sito www.uniupo.it/it/infostudenti. Entra anche tu nel lupoverso delle idee.
3: Avete ascoltato UPO Talk,
4: podcast realizzati da Radio 6023
3: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
2: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
6: Cerchi crediti e non sai dove andare?
2: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
6: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
2: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
6: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
2: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
6: Se vuoi divertirti a lavorare,
2: a Radio 6023 devi entrare.
7: The long-term budget of the European Union is known as the multi-annual financial framework. But what exactly is its purpose?
8: Well, the framework allows the EU to plan and invest in long-term projects and sets the limit on how much money the EU can invest in different policy areas. This budget not only helps cities, regions and businesses, but also millions of students and thousands of researchers, as well as NGOs. It contributes to healthier and safer food, new and better roads, railways and airports, a cleaner environment and better security at the EU's external borders.
7: You're listening to Raise

0: l'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
1: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
0: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
1: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
0: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
1: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
0: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
1: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
0: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
1: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
0: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
1: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
0: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento Europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
1: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: L'Uet a meio e fein uerba che punta svolta storico a lasciar paesi fil alba d'Europa. Cipro e Cecchia, l'Estonia, il Latvia e Lituania, Malta, il Polonia e Slovacchia e Slovenia o l'Ungheria e nato mal famiglia dall'Unione Europea. Che momenta celebrazioni, aqda u opportunità id bla limitu. Eja natu ħarsa aktar mill-qrib li dan l-avveniment tant importanti.
4: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkun titespandi biex tasal għal 30 stat membru.
3: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstan sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. Kollox, tlet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja. Erba ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, il-Slovakkja u l-Ungerija. ex Repubblica ta' Jugoslavia, jiġifieri Slovenia, u żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-tkabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-tkabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
4: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-wegħda tad-demokrazija, il-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-tkabbir ġie wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant u b'hekk tal l-opportunità lil dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-tkabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wasal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ilha maqsuma 9 seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
3: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fikriem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, il-Slovak, il-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi l-ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejji jruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi l-ġodda billi ħasem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
4: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklussività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema. Wara dan il-ħames kabbir baxar pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara għadna nħossu l-impatt ta' tkabbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-rwol tagħha bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bla-qiegħda.
3: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 2
8: e qualche minuto.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
1: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
0: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti insomma dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là. Ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no? Con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho chiesto, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
1: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
0: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito, e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori, e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
1: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
0: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno, e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo, e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
1: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
0: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Sì, ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci, e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
1: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani: l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
4: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
4: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
4: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola, dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biela Vercelli.
5: 8 ožujka slavimo Međunarodni dan žena, kako bismo odali priznanje postignućima žena i skrenuli pozornost na ženska prava. Prilika je to za razgovor o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i reproduktivna prava. Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je vrijednost i cilj Europske unije. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o Međunarodnom danu žena i ulozi Europske unije u borbi za ženska prava. U vrijeme kad je današnja Europska unija bila još u povojima, europski čelnici već su postavljali temelje za rodnu ravnopravnost. Potpisivanjem ugovora iz Rima 1957. rodna ravnopravnost proglašena je jednom od temeljnih vrijednosti Europske zajednice. Unija je tada usvojila zakone i preporuke kako bi poboljšala rodnu ravnopravnost, promicala dobre prakse te osigurala sredstva za provođenje mjera u državama članicama. Primjerice, 28. lipnja 2023. ratificirala je Istanbulsku konvenciju. Riječ je o ključnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući i nasilje u kućanstvu. Europski parlament oduvijek se gorljivo zalaže za ravnopravnost muškaraca i žena. Još u svojem drugom sazivu, točnije 1984. godine, osnovao je stalni odbor za prava žena. 2000. objavljena je povelja Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se ravnopravnost muškaraca i žena mora osigurati u svim područjima. Kako bi se postigao cilj rodne ravnopravnosti u svim državama članicama, Europski parlament djelovao je u nekoliko specifičnih područja. Osvrnimo se na neka njegova recentnija postignuća. Za početak, razmotrimo rodnu ravnopravnost u području rada. U 1975. tadašnje Vijeće europskih zajednica usvojilo je načelo jednaka plaća za jednak rad za muškarce i žene. Iako ono još nije u potpunosti zaživjelo, ostvaren je znatan napredak. U travnju 2022. parlament je podržao komisijin prijedlog direktive o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da poduzeća smanje rodno uvjetovane razlike u plaći i olakšaju zaposlenicima usporedbu plaća. U Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 13% manje od muškaraca, obavljajući isti posao. Zastupnici su također usvojili nova pravila za suzbijanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, promicanje sudjelovanja žena u digitalnom gospodarstvu i smanjenje rodno uvjetovanog digitalnog jaza. Unija je 2019. usvojila nova pravila o roditeljskom dopustu te fleksibilnijim radnim uvjetima. Cilj je bio potaknuti očeve da iskoriste roditeljski dopust i povećati stopu zaposlenosti žena. U lipnju 2022. parlament i vijeće postigli su dogovor o rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća u Uniji koja su uvrštena na burzu. A sada doznajmo nešto više o ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima. Kako bi zaštitili seksualna i reproduktivna prava žena, zastupnici traže univerzalan pristup sigurnom i zakonitom pobačaju, visokokvalitetna kontracepcijska sredstva i spolni odgoj u školama. Parlament je u ožujku 2022. donio rezoluciju o akcijskom planu Europske unije za rodnu ravnopravnost 3. Njezin je cilj promicati reproduktivno zdravlje i osigurati univerzalan pristup povezanim uslugama u državama članicama. Za kraj, osvrnimo se na mjere za sprečavanje nasilja nad ženama. Unija je u lipnju 2023. ratificirala Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama 6 godina nakon njezina potpisivanja 2017. Po završetku glasovanja, zastupnica u Europskom parlamentu, izvjestiteljica za konvenciju, pobjedosno je izjavila:
6: "This is a historic vote. After 10 years..."
5: Ovo glasovanje ulazi u povijest. Nakon 10 godina, Europski parlament ostvaruje rezultate u području sigurnosti i slobode žena. To je glasovanje posvećeno milijunima žena koje su žrtve nasilja i koje žive u nesigurnosti i strahu. Njima želimo pokazati da Europa ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i da na nju neće utjecati ruske kampanje dezinformiranja ili anti-europske vrijednosti. Pristupanje Uniji Istanbulskoj konvenciji znači da će preostalih 5 država članica koje su je potpisale, ali je još nisu ratificirale, morati provesti i poštovati. Tih pet država su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva i Slovačka. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava u svijetu, a države članice nisu iznimka. U Europskoj uniji svaka treća žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje. Svaka druga bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a svaka 20. žrtva silovanja. Europski parlament također pomno prati situaciju u drugim zemljama poput Irana i Afganistana. U njima su žene lišene svojih temeljnih ljudskih prava, te su izložene konstantnom riziku od nasilja. Zastupnici su također pozvali na iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa. Iako je prošlo gotovo 70 godina od potpisivanja ugovora iz Rima, još nas čeka mnogo posla kako bismo osigurali rodnu ravnopravnost. No Europska unija neumorno radi na tome da ona postane stvarnost. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu pri ochrane práv spotrebiteľov celej Európskej únii. Keďže tu žije viac ako 450 miliónov spotrebiteľov, je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť na trhu. Aké práva však majú spotrebitelia a ako ich Európska únia chráni? Práva spotrebiteľov sú základné princípy, ktoré spotrebiteľov chránia a zabezpečujú, aby sa s nimi na trhu zaobchádzalo spravodlivo. V Európskej únii tieto práva nie sú len prázdne slová. Sú totiž zakotvené v zákone a vďaka tomu poskytujú spotrebiteľom skutočne silnú ochranu. Konkrétne máme na mysli smernicu o právach spotrebiteľov, ktorou Európsky parlament pomohol posilniť postavenie spotrebiteľov. Jednotlivé členské štáty majú rozdielne predpisy na ochranu spotrebiteľov. Cieľom tejto smernice je ich harmonizovať. Smernica napríklad požaduje, aby spotrebitelia dostávali jasné a pravdivé informácie o kupovaných výrobkoch, či už nakupujú online alebo v obchode. Tieto pravidlá sa vzťahujú na širokú škálu oblastí, od informácií o výrobku a uvádzanie cien, až po možnosti doručenia a práva na odstúpenie od zmluvy. Pozrime sa teraz bližšie na hlavné práva spotrebiteľov v Európskej únii. Jedným z nich je právo na jasné a transparentné informácie. Či už kupujete výrobok alebo službu, podnik, ktorý ich predáva, vám musí poskytnúť presné a zrozumiteľné informácie o tom, čo kupujete. To zahŕňa podrobné informácie o výrobku alebo službe, ich cene, prípadných daniach alebo poplatkoch a podmienkach predaja. Ako spotrebiteľ máte tiež právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré sa nazýva aj lehota na rozmyslenie. Dáva vám možnosť zmeniť názor a zrušiť zmluvu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo prijatia služby, a to dokonca bez udania dôvodu. Ďalším dôležitým ochranným prostriedkom je právo na dvojročnú zákonnú záruku. To znamená, že ak sa ukáže, že výrobok zakúpený v niektorom z členských štátov je chybný alebo nezodpovedá opisu, máte právo na to, aby ho predávajúci bezplatne opravil alebo vymenil na neskôr do 2 rokov od kúpy. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky predávané v Európskej únii. Európska únia kladie veľký dôraz aj na bezpečnosť spotrebiteľov. V roku 2023 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Podľa neho musia všetky výrobky predávané v Európskej únii spĺňať prísne normy bezpečnosti, aby tak nepredstavovali žiadne riziko pre zdravie či bezpečnosť spotrebiteľov. Sťahuje sa to na širokú škálu produktov od hračiek a elektroniky cez kozmetiku až po domáce spotrebiče. Únia má tiež zavedené mechanizmy pre situácie, keď sa zistí, že nejaký výrobok nie je bezpečný. V takom prípade sa produkt stiahne z trhu a dotknutí spotrebitelia sú informovaní o všetkých možných rizikách. A napokon nezabúdajme ani na naše digitálne práva. S nárastom elektronického obchodu a digitálnych služieb prijala Únia opatrenia na ochranu osobných údajov a súkromia spotrebiteľov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, známe aj pod anglickou skratkou GDPR, stanovuje pravidla o tom, ako majú podniky a organizácie s údajmi nakladať. Pre spotrebiteľov to znamená väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami a celkovo to zaručuje zodpovedné a bezpečné používanie údajov. Aký z toho všetkého máte užitok vy ako spotrebiteľ v Európskej únii? Znamená to, že môžete bez obav nakupovať, keďže vás chránia zákony o spotrebiteľských právach, ktoré vám na trhu garantujú spravodlivé zaobchádzanie, transparentnosť a bezpečnosť. A znamená to tiež, že pri kúpe produktov a služieb sa môžete rozhodovať na základe primeraných informácií a takisto, že vaše práva sa budú dodržiavať, nech sa deje čokoľvek. Prajeme vám príjemný svetový deň práv spotrebiteľov. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
8: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
9: Libre circulation des personnes.
10: Schengen.
11: It's based on co-decision.
12: Problems at the border.
13: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
14: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
15: Lot of anxiety about Schengen.
8: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům vkládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
10: Schengen.
15: Schengen.
10: Schengen.
15: Schengen.
8: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.
12: Trčita. Na sola voce.
16: Sei zero, ventre.
17: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
18: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
19: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
20: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
18: Il biotestamento è questo.
21: Scusi, per il biotestamento?
17: Vuole fare il biotestamento anche lei. Ma perché?
21: Perché posso.
20: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
23: E cosa fate?
22: Laboratori, laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
23: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
22: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
24: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
22: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
25: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
26: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
25: Paolo Borsellino.
7: Wake up.
0: Sei zero ventitré.
25: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: come me e Pax è sempre andato avanti con altri progetti. Io ne Birra 2 ho, Pax nel Sweet Solaire, e nel 2019 era il momento giusto di farlo, perché c'era, diciamo, quel fuoco sacro che ci ha permesso di ritrovarci una sera e prendere questa decisione. Poi è stato anche abbastanza facile, perché il bassista che era Pippo, e adesso non c'è più, il bassista attuale è Alessandro Ferrara, e è stato molto semplice. Siccome lui è soprannominato il signor No, non gli va mai bene niente, con lui ci eravamo molto persi di vista. Allora io gli ho detto: senti, faccio una prova, io li scrivo, gli ho solo scritto lo facciamo, non ci sentivamo da diversi mesi se non anni, gli ho solo scritto lo facciamo, punto di domanda. Lui, senza sapere niente, ha risposto sì. Quindi basta, l'abbiamo dovuto fare, perché il signor No ha risposto sì e basta, e l'abbiamo fatto.
1: Vabbè, direi che era il segno più chiaro che poteste avere riguardo al fare o meno la reunion. Comunque no, sono contento che non sia, insomma, che il vostro scioglimento non sia una cosa tipo in stile Fratelli Gallagher, perché insomma, avevo un po' paura di questo quando te l'ho chiesto toccare qualche tasto dolente.
0: No, assolutamente, siamo una compagnia di amici, prima di essere dei compagni di band siamo una compagnia di amici anche veri, devo dire, molto veri.
1: Perché è un po' l'importante, insomma, una band fatta di amici è
0: fondamentale.
1: E volevo chiederti, intanto, visto che la reunion è fresca, insomma, un annetto di reunion, anche perché poi tra l'altro c'è stato in mezzo questa cosa del Covid, quindi insomma è come se la reunion fosse successa ieri praticamente, no? Visto che siamo ormai a 2020.
0: Certo, più o meno sì.
1: Avete già dei progetti sia di studio che di live?
0: Allora sì, dei progetti ci sono, dobbiamo un attimo valutare un po' quanto tempo riusciamo a dedicarci, ma i progetti ci sono. Allora, innanzitutto, fondamentale, appena si potrà fare un concerto punk, che vuol dire viva gli assembramenti, potete pogare, organizzeremo delle cose a Novara. Non ci sono più tanti posti purtroppo a Novara dove suonare, ma alcune realtà esistono ancora. C'è il circolo Big Lebowski, c'è l'Old Tower, ci sono diversi posti dove magari si riesce a fare qualcosa, e quindi sicuramente si ricomincia dal vivo con la nostra scaletta. Parallelamente, durante la pandemia abbiamo scritto dei brani nuovi, che adesso che abbiamo ricominciato a fare le prove vere in sala prove, proveremo e integreremo nella scaletta, con l'idea di registrarli e di uscire con un progetto, insomma, discografico. Deve ancora prendere forma, abbiamo delle idee in testa che potrebbero anche essere quelle di riprendere il primo demo e riregistrarlo tutto, integrandoli con dei brani nuovi. Poi c'è un'altra cosa, a Novara stanno girando un film con una tematica molto molto molto importante, che è quella del bullismo, un film che racconta di bullismo, e ci hanno chiesto di scrivere un pezzo che finirà nella colonna sonora di questo film. Quindi c'è tanta carne al fuoco, diciamo, tantissime cose.
1: Bene, bene, siamo stracontenti di sentirlo, perché una reunion che è venuta da poco, una band di Novara, un periodo non facile, sapere che c'è carne al fuoco non può che farci piacere, e soprattutto possiamo dire, allora, fra qualche tempo riavremo gli Harry Popper ai microfoni di 0023 per presentare quello che sarà il nuovo album, spero.
0: Certamente, speriamo, ci vorrà del tempo ovviamente, perché il lavoro è abbastanza lunghino, ma sicuramente quando sarai il primo a saperlo, guarda,
1: grazie,
0: sarai il
1: grazie.
0: Primo a saperlo.
1: Grazie mille. E allora volevo chiederti in chiusura, intanto, dove vi si può trovare sul web, qualsiasi cosa, dai social a tutte le piattaforme che esistono.
0: Allora, ci trovate su Facebook, la pagina è Harry Popper Punk Rock, ci trovate su Instagram, siamo sempre Harry Popper Punk Rock, ci trovate su Spotify e ci trovate anche su YouTube, e niente, siamo un po' ovunque, basta cercarci.
1: Fantastico, allora non hanno più scuse, i nostri ascoltatori vi cercheranno e vi troveranno sicuramente. Io allora ti ringrazio per essere stato ai miei microfoni, ai nostri microfoni anzi, e in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
0: Allora ragazzi, questo qua è Buio 2019, non sbagliate il titolo, perché se lo cercate su Spotify e scrivete solo Harry Popper Buio, vi esce quello vecchio che c'avevamo 15 anni e suonavamo bene bene bene, ma male male male da Dio. Perciò Harry Popper Punk Rock, brano Buio 2019, ciao a tutti, vedo sempre i tuoi occhi nella notte.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Giuseppe e Alessandro dei Progression. Ciao.
3: Buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao a tutti.
2: Il vostro pezzo si chiama Enea. Alessandro, mi vuoi parlare delle caratteristiche del brano?
4: Ok, cosa possiamo dire di questo brano? Lo possiamo sezionare, no? In più parti, che vanno a rispecchiare più aspetti del nostro gruppo. Abbiamo una prima parte con un arpeggio di chitarra che va a sottolineare i virtuosismi di Giuseppe, per poi aprirsi con la strofa, per poi andare a sfociare in un brano dalle caratteristiche più prog, che vanno a rispecchiare appunto più il genere del gruppo.
2: Perfetto, allora proprio a tal proposito, Giuseppe, di cosa parla, qual è il tema di questo brano?
3: Sì, allora la canzone si chiama Enea, fa chiaramente riferimento al personaggio della mitologia greca, con un aspetto diciamo non tanto anacronistico ma più allegorico, nel senso che è un'allegoria volontaria che ho voluto fare quando scrissi il brano. Siamo tuttora in un periodo in cui sentiamo parlare del fenomeno della migrazione, sicuramente qui in Italia, e io non esprimo in realtà un giudizio, un parere su ciò, perché per farlo reputo che bisogni conoscere le effettive condizioni, situazioni, insomma, sì, le effettive condizioni appunto in cui questa possa avvenire. Purtroppo non sono nei panni di una persona che possa giudicare o meno. Posso dire che Enea è stato effettivamente un migrante nella nostra terra, secondo la leggenda, ed è attribuito un po' a lui, poi con le varie vicissitudini successive, la fondazione di Roma, sì, se ci pensiamo, quindi dopo l'uccisione di Turno, la battaglia con Turno.
2: Sì, tutto diciamo è partito da lì.
3: Tutto è partito fondamentalmente da lì. Noi esistiamo un po', la nostra cultura esiste, se vogliamo, grazie anche al mito di Enea, no? Così scrive Virgilio. E in ogni caso posso dire semplicemente che, ribadisco, non è un modo per... non è una volontà, ecco, di schieramento politico, ecco.
2: Certo, sì, sì.
3: In tutto questo posso dire che effettivamente, se musicalmente la parte iniziale del brano, la parte tra virgolette di canzone del brano, non è esattamente quello che è un brano prog o ci si avvicina leggermente, la tematica testuale invece potrebbe essere un pochino più sul pezzo, no? Come si suol dire, proprio perché effettivamente il genere, il progressive, no, esiste solitamente o il progressive di schieramento politico. Abbiamo avuto in Italia una serie di gruppi come gli Area, oppure gruppi che parlavano più di atmosfere, anche proprio a livello verbale, no, sintattico, sognanti, prima a fornire a Marconi, mi viene in mente New Trolls, Le Orme, eccetera eccetera.
2: Sì, esattamente, tu hai citato il progressive, voi chiamate progression, quindi già il nome lascia intuire un po' questa vostra, esatto, influenza musicale.
3: Esatto, esatto, la nostra influenza musicale non a caso si basa fondamentalmente su questo centro, su questo polo d'attrazione, chiamiamolo così, il prog, che fu sicuramente un genere fondamentale nei primi anni 70. Tutto questo si basa sulla fusione di più aspetti della musica, la musica antecedente che era il beat, l'influenza del blues, che era sicuramente per la Gran Bretagna all'epoca una fonte importante. Pensiamo a gruppi come i Cream, piuttosto che gli Yardbirds, Jeff Beck Group, gli stessi Blind Faith, insomma, chi più ne ha chi più ne metta. Poi la musica psichedelica anche sicuramente, quindi l'ultimo periodo dei Beatles, quindi della, sì, Sgt. Pepper's,
2: cioè, c'è un grosso mix
3: e anche musica classica. Comunque
2: questo è particolare, in che modo musica classica?
3: Musica classica in quanto sia competenze di alcuni musicisti, sia per l'epoca, che anche nel caso del nostro gruppo abbiamo ad esempio Francesco Parolo, il tastierista, Simone Tercalo, l'altro tastierista, e Letizia Gatti, la violinista, che fanno proprio degli studi classici. Simone ha già fatto gli studi classici in passato, Francesco e Letizia studiano al conservatorio, quindi hanno una base di studio classica, e in più anche a livello di armonie. Per quanto riguarda i grandi gruppi del passato, mi vengono in mente anche i Genesis, no? Comunque il progressive è un genere molto importante per l'Italia, diciamo la madre patria del prog è l'Inghilterra. I Genesis mi vengono in mente per le loro atmosfere quasi baroccheggianti.
2: Hai nominato alcuni dei tuoi compagni, allora Alessandro ti chiedo: come è composto il vostro gruppo? Voi siete in sette, siete numerosi.
4: Esatto, sì, siamo in sette. È un gruppo abbastanza numeroso, sì. Partiamo dalla sezione ritmica, ci sono io alla batteria, Manuel Boschetti al basso. Poi, parlando sempre più di ritmica, ma avvicinandoci più a strumenti come appunto la chitarra, abbiamo alla chitarra Luca Fiorentino. Poi l'altra chitarra, nonché frontman della band, Giuseppe Garavana.
2: Quindi anche voce.
4: Esatto, alla voce. Assieme alla voce sua ci sarà anche la voce di Letizia Gatti al violino. Quindi si spalleggiano un po' a vicenda a livello anche di cori. Ci sì. Si aiuta un po'. Appunto, poi finiamo per quanto riguarda la parte tastieristica del gruppo. Abbiamo Simone Tercallo e Francesco Parolo, tutte e due le tastiere.
2: Quindi ben due tastiere.
4: Esatto, esatto. Ultimamente stiamo adottando questa scelta di formazione proprio perché ognuno di noi proviene da una formazione, vero, come diceva prima Giuseppe, abbiamo i nostri membri classici, abbiamo i nostri membri che si basano più sul rock, sul prog, quindi ognuno di noi ha una influenza personale a livello di generi mischiata che poi va a fondare la particolarità stilistica del nostro gruppo.
2: Capito, perfetto. Tu nel particolare, Giuseppe, sei di Vercelli. Ti voglio porre questa domanda: come vi aiuta, cosa vi offre la città di Vercelli a voi come artisti? Poco, tanto, potrebbe fare di più?
3: Ma allora, sicuramente Vercelli, faccio una piccola digressione, ecco, a livello artistico la trovo una delle città più belle d'Italia, sicuramente. Non so, sono molto patriottico in questo, vero, non si è mai profeti in patria, ma effettivamente è una città meravigliosa. Il Sant'Andrea in particolare, che abbiamo qua a fianco allo studio, sì, è secondo me una delle più importanti costruzioni nel suo stile, no? Romanico gotico, e già quella è un'importantissima ispirazione. Io Vercelli l'ho sempre definita anche un po' una città blues, perché le risaie, le cascine, insomma, hanno questo, sì, sapore aspro. E una cosa che mi è capitato di fare un paio di volte, andare col dobro, tornare qualche blues lì sulle risaie, ed è praticamente divertente, insomma, sembra di stare nel Mississippi, insomma. Ma a livello musicale, delle iniziative, bene o male, ultimamente devo dire che sono presenti, insomma, sono presenti iniziative. Basti pensare al concorso Giovani Eroni, al quale abbiamo avuto occasione di partecipare per due volte.
2: E... sì, già 4 anni fa, giusto?
3: Sì, già 4 anni fa, esatto.
2: E avevate vinto il contest.
3: Esatto, avevamo vinto il contest.
2: E poi quest'anno, nella nuova edizione, nel contest Eroni Gold, ovvero fra i gruppi vincitori degli anni passati, giusto?
3: Esatto, esatto, abbiamo avuto questa fortuna, insomma. Tra l'altro, in tutti e due i contesti, presentando rivisitazioni di brani, tra virgolette, di musica classica. Abbiamo fatto 4 anni fa la Fuga in minore di Bach, e invece quest'anno abbiamo proposto un arrangiamento particolare di Nessun Dorma, dalla Turandot di Puccini, rivisitata un pochettino. E per il resto, sì, sicuramente Vercelli trovo che si stia dando da fare. Non è sicuramente una città attiva, siamo un po' coinvolti sicuramente dalla realtà della mentalità piemontese, no? Noi pecchiamo un po' forse in questo, non è qui in Piemonte, però che dire, ognuno ha un po' i suoi pregi, i suoi difetti. Però noto che con piacere che Vercelli si sta muovendo, ecco, trovo che c'è un movimento tendente, diciamo, verso un aspetto positivo.
2: Bene, l'importante è proprio questo, che la città appunto appoggi i suoi talenti. Un'ultima domanda che vi faccio è: quali sono i vostri progetti nel futuro più prossimo?
4: Nel futuro più prossimo stiamo lavorando tuttora ad un progetto molto ambizioso. Consideriamo il fatto che al giorno d'oggi la musica presente, lanciata più che altro dai media, sia sempre la stessa, quella magari già ascoltata sotto un altro vestito. Sarebbe una cosa molto interessante provare a far riscoprire ai giovani che cos'era la musica di quei tempi, musica che magari non conoscono, cioè non sanno neanche che esiste. Ed è una cosa...
2: è un progetto davvero interessante.
4: Esatto. Questa cosa in pratica consiste nel viaggio, no? Un percorso attraverso la storia della musica, partendo da gruppi come i Beatles, i Cream, per arrivare magari a gruppi anche un po' più odierni, per far rendere conto ai giovani come si è evoluta la musica in tutti questi anni. Questo progetto poi lo vorremmo proporre alle scuole, e il nostro obiettivo, appunto, come ho detto prima, è quello di andare a far rispolverare un po' ai giovani quella che era la musica che ascoltavano i nostri genitori, che viene o trascurata o sottovalutata. Chissà, magari qualche ragazzo, qualche ragazza potrebbe, che ne so, anche innamorarsi di questo genere che ignorava del tutto l'esistenza.
2: Certo, qualche spunto può sicuramente lasciarlo,
4: esatto,
2: anche ai giovani. Vi auguro il meglio quindi per questo progetto.
3: Grazie.
4: Grazie mille.
2: Quali sono i vostri contatti? Dove vi possiamo trovare?
4: Siamo su Facebook al nome di Progression Italia, e su Instagram sempre al nome di Progression Italia. Ci potete trovare lì. Ultimamente, nostra pecca, non abbiamo più tenuto la pagina totalmente attiva, proprio perché ci vogliamo dedicare più tra di noi, chiusi, no, tra di noi in questo ambiente musicale che è fisicamente la sala prove, per poter covare bene questo progetto delle scuole, perché è un lavoro a cui teniamo veramente tanto. Di conseguenza, concerti per ora, per il futuro, non ne abbiamo ancora in programma, perché vogliamo un attimo, non so, rinnovarci un po', vogliamo un attimo mettere a posto alcune cose, definire alcuni aspetti. Di conseguenza, quando saremo veramente pronti per portare uno spettacolo, sia in concerto, in live, che appunto in queste masterclass, che sia bello solido e di tanta qualità, perché noi puntiamo alla qualità specialmente, allora usciremo da questo guscio e scoppieremo.
2: Benissimo, allora per chiudere, per salutarci, vi chiedo di lanciare il vostro pezzo.
4: Ok, allora cari radioascoltatori, questo è Enea dei Progression. Buon ascolto.

dalla terra senza colore, attraversi il mare nero per poter ricominciare una vita da raccontare. Sei sbarcato per un motivo, mi sembri molto spaventato. Qui ti voglio per mercato, non perché sei affamato. Qui c'è un'altra, fa una guerra,

bisogno di un altro sporco soldato, possibilmente di un bastardo, ed è per questo che sei arrivato. Avere però paura, corri incontro al tuo destino, non aspettarti mai qualcuno

0: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
3: Che attività fate per i ragazzi?
2: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Bentornati allo Spazio Emergenti di Radio 6023. Io sono Veronica e oggi sono in compagnia di Lene, cantautrice milanese che ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo Domani è un altro giorno. Difatti è uscito proprio l'11 maggio scorso. Volevo chiederti, Lene, dove sarà disponibile questo brano?
5: Allora, intanto ciao Veronica, ciao a tutti. In presento sono Lene e allora questo brano è tutti gli store digitali da Spotify, iTunes.
4: Di che cosa tratta questo brano?
5: Allora, questo brano è un brano che parla di una situazione generale che sta un po' vivendo la mia generazione, in una maniera però molto scanzonata, diciamo, senza che sia presa troppo sul serio. Quindi sicuramente un testo abbastanza profondo che tratta un tema anche non proprio allegro, ecco. Però insomma, a livello proprio musicale della melodia, il pezzo è molto leggero, ha un ritornello maggiore e diciamo che scivola via, ecco. Quindi è un pezzo abbastanza ironico, volevo fare un po' ironia su questa situazione un po' drammatica che affligge i giovani oggi.
4: Certamente, e io però sono molto curiosa di scoprire un po' le tue origini come artista.
5: Sì, allora io ho iniziato a suonare il pianoforte molto, molto piccola, ho iniziato a suonare il pianoforte e anche a cantare e poi mi sono diplomata all'Accademia Internazionale della Musica, i corsi civici di jazz, poi ho suonato tantissimo jazz, soul, R&B, con tante situazioni. Io sono di Milano, quindi qua intorno, in Lombardia diciamo. Poi vabbè, ho iniziato a scrivere canzoni molto, molto giovane perché mi piaceva proprio tanto il mondo del pop e poi niente, ho continuato a portare avanti entrambe le strade, ecco, quindi da una parte la mia vena jazz soul e dall'altra quella pop, ecco.
4: Sei allora una persona veramente eclettica musicalmente parlando.
5: Possiamo dire così, dai.
4: Certo, io vorrei chiederti quali sono i tuoi prossimi progetti.
5: Adesso è uscito questo singolo, poi uscirà un EP in autunno, penso intorno ad ottobre, che racchiuderà anche questo brano, e poi appunto anche un album l'anno prossimo con più calma, insomma, lo preparo con calma, ecco.
4: Certamente. Per concludere, per chiunque volesse ascoltarti e conoscerti più approfonditamente, dove potrebbe seguirti?
5: Allora, prima di tutto dico il mio sito web www.lenemusic.it e poi vabbè, ci sono su tutti i social, su Facebook, quindi facebook.com/lenemusicnet, su Instagram lene_music, e su Twitter Lene Off, e poi c'è il mio canale Vevo, Lene Official Vevo.
4: Ti ringrazio Lene per la tua gentilezza.
5: Grazie a te.
4: Figurati. E ora ascoltiamo la tua bellissima canzone Domani è un altro giorno.
6: Sai che giorno è?

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
2: 3 città. Una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
10: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
11: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
9: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
10: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
11: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
9: E perché hai scelto di restare qui?
10: Molto semplicemente per una questione di spostamento, ma soprattutto perché sono stato alquanto incuriosito dal modo di gestire l'università. Infatti mi piace molto il fatto che ci sia poca gente rispetto a corsi con migliaia di persone ed è molto più gestibile, inoltre c'è molto più rapporto con professori e alunni.
11: Allora, diciamo che la scelta di voler proseguire il mio percorso di studi qui a Catanzaro l'ho presa ponderata in virtù del fatto che volessi rimanere vicino alla mia famiglia. Aggiungiamoci anche il fatto di avere l'università vicino, il non dover avere pesi, tra virgolette, sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua e che all'epoca avevo scoperto da poco. Che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie. E ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
9: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
10: Per ora neanche una volta. Ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
11: Sinceramente... in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
9: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
10: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata, e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
11: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visto i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che studiando in sede nella mia città so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto oppure bar, pizzerie eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione posso andarmene prima senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili, oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
9: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
10: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
11: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative sia più grande e più forte da voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
9: E siamo giunti al termine di questa puntata, ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023, un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
7: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
8: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
8: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
12: E le pagine quindi sono nome?
8: Il sogno con Antonella.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia são os vencedores do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2024 do Parlamento Europeu. Maria Corina Machado, a líder das Forças Democráticas na Venezuela, e o presidente eleito Edmundo González Urrutia representam todos os venezuelanos dentro e fora do país que lutam pela restituição da liberdade e da democracia. Maria Corina Machado ganhou as eleições primárias de 2023, que deveriam ter permitido apresentar-se como candidata à oposição democrática nas eleições presidenciais de 2024. No entanto, depois de ter sido arbitrariamente inibida de exercer cargos públicos pelo regime venezuelano, Edmundo González Urrutia tornou-se o candidato. No período que antecedeu as eleições de julho de 2024, assistiu-se a uma repressão generalizada, nomeadamente inibições de direitos políticos, detenções e violações dos direitos humanos. Nicolás Maduro, presidente em exercício da Venezuela, declarou vitória nas eleições, mas os resultados foram contestados por observadores independentes, incluindo as Nações Unidas. Numa resolução de setembro de 2024, o Parlamento Europeu reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. Num contexto de protestos e repressão política, Maria Corina Machado entrou na clandestinidade, receando pela sua vida. Em 2 de setembro de 2024, um tribunal venezuelano emitiu mandado de detenção contra Edmundo González Urrutia, suscitando condenação internacional. Urrutia mudou-se para a Espanha, onde lhe foi concedido asilo. Os outros dois finalistas eram a Associação Israelita Women Wage Peace e a Associação Palestiniana Women of the Sun, e respectivas cofundadoras, que têm por objetivo promover a paz no Médio Oriente. Igubad Ibadoglu, ativista académico e anticorrupção do Azerbaijão, foi detido em 2023 após ter criticado a indústria do petróleo e do gás do país e ter criado uma instituição de beneficência para devolver recursos públicos roubados. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi criado em 1988 para homenagear indivíduos e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O seu nome é uma homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov e o montante do prémio é de 50 mil euros. Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
14: Sono le 5. Più o meno.
7: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
15: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
12: Quindi di cosa vi occupate?
16: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
12: Vi occupate anche poi dell'adozione?
16: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
12: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
16: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
12: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
16: No, Instagram e Facebook.
12: Come si chiamano?
16: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
18: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
17: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken, Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion, Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
18: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
17: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
18: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6 e 5 minuti.

0: per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
3: Quali attività svolgete per il territorio?
2: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
4: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
2: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
5: 62-3
6: 6020 che?
7: 60-23
6: 6023
5: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: urmare, Uniunea a introdus norme pentru a incrimina violența de acest tip. Astfel, țările Uniunii au obligația să protejeze victimele și să le asigure accesul la justiție și la servicii de sprijin, cum ar fi adăposturile, centrele de primire în regim de urgență în caz de viol și liniile telefonice de urgență. Uniunea a aderat și la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Ca atare, ea are obligația să elaboreze acte legislative și politici în domeniu și să creeze servicii de specialitate pentru a preveni și a combate violența împotriva femeilor. Ca să rezumăm, toate aceste măsuri demonstrează că Uniunea a făcut progrese semnificative pentru a asigura egalitatea de gen în Europa, chiar dacă mai sunt multe obstacole de depășit, în domenii precum diferențele salariale dintre bărbați și femei, participarea pe piața muncii și combaterea violenței de gen. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
8: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
7: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
8: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
7: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
10: Perché posso!
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: 62-3
12: 6-0-20 che?
13: 60-23
12: 6-0-2-3
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ouvimos falar muitas vezes da legislação da União Europeia aprovada em Bruxelas, mas o que acontece quando essa legislação é violada? Ou quando os países não chegam a acordo sobre a interpretação dessas leis? É aí que intervém o Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça é a autoridade judicial da UE. O seu trabalho? Assegurar que o direito da UE é interpretado e aplicado da mesma forma por todos os Estados-membros. Isto significa que todos os países, instituições e empresas seguem as mesmas regras e que os seus direitos enquanto cidadão da UE são protegidos. Com sede no Luxemburgo, o Tribunal de Justiça é composto por dois órgãos jurisdicionais. Em primeiro lugar, o próprio Tribunal de Justiça, que intervém quando os tribunais nacionais têm dúvidas sobre a forma de interpretar o direito da União e solicitam o que se designa por decisão prejudicial. O Tribunal de Justiça da UE também analisa determinados atos da União para verificar se devem ser anulados e aprecia recursos sobre questões jurídicas submetidas ao Tribunal Geral. O Tribunal Geral ocupa-se essencialmente de processos intentados por particulares, empresas ou organizações, especialmente quando contestam decisões tomadas pelas instituições da União Europeia. O Tribunal de Justiça tem um juiz de cada Estado-membro da UE. Estes juízes são assistidos por advogados gerais, que emitem pareceres jurídicos independentes para ajudar o Tribunal a tomar as suas decisões. As audiências do Tribunal de Justiça são públicas e a interpretação é disponibilizada nas 24 línguas oficiais da UE. O primeiro presidente do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi Massimo Pilotti, um juiz italiano. No seu discurso inaugural, proferido em 1952, descreveu o espírito do Tribunal com as seguintes palavras.
1: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Os juízes do Tribunal têm apenas um desígnio, serem dignos da confiança neles depositada pelos Estados-membros, ou seja, dedicarem-se inteiramente ao bem da comunidade.
0: Assim sendo, em que tipo de casos se pronuncia o Tribunal de Justiça? Vejamos. Em primeiro lugar, o Tribunal resolve litígios quando os países violam a legislação da União. Por exemplo, quando um Estado-membro não aplica corretamente uma diretiva europeia. Em segundo lugar, intervém quando os tribunais nacionais pedem ajuda. Se, por exemplo, um tribunal na Itália ou na Polónia não tiver a certeza de como interpretar uma norma da UE, pode solicitar esclarecimentos ao Tribunal de Justiça. Em terceiro lugar, intervém quando a atuação das instituições da UE é contestada. Imaginemos que o Parlamento ou a Comissão adotam um regulamento que alguém considera violar os direitos fundamentais. Se o Tribunal concordar, pode decidir anular a legislação em questão. Uma das decisões mais famosas do Tribunal foi tomada em 2017. Nesse ano, o Tribunal de Justiça da UE declarou que a Uber era uma empresa de transportes e não apenas uma plataforma digital, o que mudou a forma como a empresa é regulamentada na Europa. Porquê é que isto é importante para si? Porque a legislação da UE tem impacto na sua vida, quer esteja a comprar algo em linha, a trabalhar no estrangeiro ou preocupado com a privacidade dos seus dados. E o Tribunal de Justiça assegura a aplicação justa dessas leis. As decisões do Tribunal criam precedentes e moldam a futura política da UE em questões como a migração, a ação climática, os direitos dos consumidores e outras. Assim, da próxima vez que ouvir falar de uma grande decisão da UE ou de um litígio sobre direitos digitais, saiba que o Tribunal de Justiça da UE está a trabalhar nos bastidores para defender o Estado de Direito em toda a União Europeia. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna per riconoscere le conquiste delle donne e puntare i riflettori sui loro diritti. È un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come l'uguaglianza di genere, la lotta contro violenza e abusi nei confronti delle donne e i diritti riproduttivi. L'uguaglianza tra donne e uomini è sempre stata uno dei valori e degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.
4: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della Giornata Internazionale della Donna e della lotta dell'Unione Europea per i diritti delle donne.
3: Ancor prima di dar vita all'Unione che conosciamo oggi, i leader europei già gettavano le basi per l'uguaglianza di genere. Nel 1957, con la firma del Trattato di Roma, stabilivano che la parità tra uomo e donna è un valore fondamentale dell'Europa. Da allora, oltre a condividere le buone pratiche e a finanziare azioni dei Paesi membri in questo settore, l'Unione Europea ha adottato leggi e raccomandazioni per promuovere la parità. Il 28 giugno 2023 ha ratificato la Convenzione di Istanbul, uno strumento fondamentale per eliminare la violenza di genere, compresa la violenza domestica.
4: Il Parlamento europeo ha sempre avuto un ruolo molto attivo a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne. Già nel 1984, al suo secondo mandato, ha istituito una commissione permanente per i diritti della donna. Nel 2000 l'Unione europea ha pubblicato la sua Carta dei diritti fondamentali, che stabilisce che la parità tra donne e uomini va garantita in tutti i campi. Per migliorare la situazione nei paesi dell'Unione, il Parlamento ha preso iniziative in ambiti specifici. Vediamo nel dettaglio alcuni dei suoi recenti progetti in materia di uguaglianza di genere.
3: Iniziamo dalla parità di trattamento sul lavoro. Nel 1975 il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. E anche se non è ancora stato pienamente attuato, ci sono stati diversi progressi. Nell'aprile 2022 il Parlamento ha approvato una direttiva della Commissione sulla trasparenza delle paghe per garantire che le aziende si impegnino a ridurre le differenze retributive basate sul genere e a rendere più facile per i dipendenti il confronto tra gli stipendi. Nell'Unione, a parità di mansioni, le donne guadagnano in media il 13% in meno degli uomini. I deputati hanno anche approvato nuove leggi per combattere le molestie sessuali sul lavoro, promuovere la partecipazione femminile all'economia digitale e porre rimedio al divario digitale di genere. Nel 2019 l'Unione ha adottato nuove norme in materia di congedo familiare e di assistenza e condizioni di lavoro più flessibili per incoraggiare i padri a beneficiare di questo tipo di congedo e aumentare il tasso di occupazione delle donne. Nel giugno 2022 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo sull'obbligo di garantire la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa nell'Unione Europea.
4: Passiamo ora ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Per proteggere la salute sessuale e riproduttiva delle donne, i deputati chiedono l'accesso universale all'aborto sicuro e legale, a contraccettivi di qualità e all'educazione sessuale nelle scuole. Nel marzo 2022 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul terzo piano d'azione dell'Unione Europea sulla parità di genere, con l'obiettivo di promuovere la salute sessuale e riproduttiva e garantire l'accesso universale ai relativi servizi nei paesi dell'Unione.
3: Infine, parliamo della prevenzione della violenza. Nel giugno 2023, 6 anni dopo la sua firma nel 2017, l'Unione ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne. Dopo la votazione, l'eurodeputata relatrice per la Convenzione ha dichiarato:
4: questo è un voto storico. Dopo 10 anni, il Parlamento europeo è riuscito a ottenere dei risultati in materia di sicurezza e libertà delle donne. È un voto per tutti quei milioni di donne che vivono nella violenza, nell'insicurezza, nella paura. Stiamo affermando che in Europa c'è tolleranza zero per la violenza sulle donne e che l'Europa non si lascerà influenzare dalle campagne di disinformazione russe o da chi propugna valori anti-europei.
3: Il fatto che l'Unione abbia aderito alla Convenzione di Istanbul comporta anche che i 5 paesi membri che l'hanno sottoscritta, ma non ancora ratificata, dovranno ora attuarla e rispettarla. Questi 5 stati sono Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia. La Convenzione è entrata in vigore il 1 ottobre 2023.
4: La violenza contro donne e ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più comuni al mondo e i paesi dell'Unione non fanno eccezione. In Europa una donna su 3 ha subito una violenza fisica o sessuale, 1 su 2 ha subito molestie sessuali e 1 su 20 è stata violentata.
3: Il Parlamento europeo segue da vicino anche la situazione delle donne in altri paesi, come l'Afghanistan e l'Iran. Qui le donne sono private dei loro diritti umani fondamentali e vivono sotto la costante minaccia di violenza. Gli eurodeputati hanno anche chiesto l'eliminazione totale delle mutilazioni genitali femminili.
4: A 70 anni dalla firma del Trattato di Roma siamo ancora lontani dalla parità di genere, ma l'Unione Europea non risparmia gli sforzi per farne una realtà.
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
7: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo. Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo. Punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce l'abbiamo! Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
8: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
9: No, cazzo, no.
8: Un po' di minimal?
9: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
8: Non c'è.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
12: È stato lungo il viaggio?
11: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
12: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
11: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
12: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
11: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
12: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
11: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
12: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
11: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
14: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
13: Paolo Borsellino.
5: Tre città. Una sola voce.
6: 6023. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
15: Promosso!
16: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
17: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
16: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
17: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
16: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
17: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea, ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazione della società civile.
16: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
17: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
16: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
17: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
16: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
17: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
18: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
17: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
16: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
19: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
16: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
19: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
16: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
19: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto,
16: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione Europea,
19: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
16: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante la realizzazione e la fine del progetto.
19: Puoi trovare l'Europe Direct di Vercelli presso Piazza Municipio 5 a Vercelli, con orario di apertura tutti i lunedì, martedì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. Il centro riceve suo appuntamento nei giorni di sportello chiuso. Europe Direct è sempre a tua disposizione se sei interessato a saperne di più dell'Europa e se vuoi collaborare con Europe Direct, ogni anno è possibile svolgere lì il servizio civile universale. Inoltre puoi scrivere alla loro mail europedirect@comune.vercelli.it per scoprire come un giovane cittadino di Vercelli può collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
16: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studiare Informati. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio 3023 e UMG Web Radio.
19: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e alle esperienze universitarie degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Laura, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
20: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
21: Es hora de votar. Este año, del 6 al 9 de junio, millones de ciudadanos contribuirán a dar forma al futuro de la Unión votando en las elecciones europeas. El Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión elegido por sufragio directo y las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo. En esta serie de podcast desglosamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En este episodio hablaremos del sistema de votación de las elecciones europeas. Cada cinco años, la ciudadanía europea elige a los eurodiputados y eurodiputadas que la representarán. Este año se elegirán 720 eurodiputados, 15 más que los 705 del Parlamento actual. Cada país elige un número distinto de eurodiputados de acuerdo con el principio de proporcionalidad decreciente. Esto implica que los países con mayor población eligen a un mayor número de eurodiputados. Sin embargo, un eurodiputado de un país con muchos habitantes representa a más personas que otro de un país con menor población. El mínimo de representantes en el Parlamento por país es de 6 eurodiputados, mientras que el máximo es de 96. Aunque el proceso de votación en las elecciones europeas varía ligeramente según el Estado miembro, los principios fundamentales son los mismos para todos. En muchos países de la Unión, el electorado puede votar a un partido político, a un candidato concreto o a ambos. En las elecciones europeas se aplica el sistema de representación proporcional, según el cual la cantidad de escaños que obtiene un partido político en el Parlamento equivale de forma proporcional al número de votos que recibe. Pero, ¿quién puede votar? Si quieres participar en las elecciones, debes tener la ciudadanía de un Estado miembro y cumplir el requisito del mínimo de edad para votar en tu país. En la mayoría de los países, la edad mínima es de 18 años, mientras que en Alemania, Austria, Bélgica y Malta se puede votar a partir de los 16. Por otra parte, en Grecia el mínimo es de 17 años. Asimismo, quien tenga la ciudadanía europea y viva en otro país de la Unión tiene derecho a votar en su país de origen o en el de residencia, pero no en los dos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de votación en las elecciones europeas? Cuando acudas a votar, verás una lista de partidos políticos, cada uno con sus candidatos preseleccionados. Para elegir un partido, haz una marca en la papeleta junto a su nombre. Cabe mencionar que, al votar a un partido, tu voto contribuye indirectamente a la selección de los eurodiputados del mismo. Los candidatos preseleccionados por cada partido figuran en el orden en que serán elegidos, según la cantidad de votos que el partido obtenga. Sin embargo, en algunos países puedes votar a una lista preseleccionada o elegir individualmente a los candidatos de la misma. Una vez finalizada la votación, se escrutan los votos. La cantidad de escaños en el Parlamento de cada partido se determina en función de la proporción de votos que haya obtenido. De esta manera, se garantiza que todos los partidos políticos estén representados de forma proporcional al apoyo electoral que hayan recibido. Tu voto decidirá qué eurodiputados y eurodiputadas te representarán a la hora de elaborar nuevas leyes e influirá también en la selección de la Comisión Europea. Estas decisiones determinarán tu día a día y el de muchas otras personas. La democracia no se puede dar por sentada. Es un logro colectivo y, por lo tanto, una responsabilidad compartida en la que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Olenemata meie erinevatest poliitilistest vaadetest, oleme kõik teadlikud, et see ajalooline otsus korraldada Euroopa Parlamendi otsevalimised on tehtud ühenduse liikmetele olulisel ajal. Kõik liikmesriigid pingutavad kolme eesmärgi nimel. Tagada rahu, tagada vabadus ja tagada hea olu. On selge, et õnnestumiseks on häda vajalik teha koostööd Euroopa tasandil. Nii rääkis Simone Veil 1979. aastal, mil temast sai esimese otsevalitud Euroopa Parlamendi president. Tema ametiajal kindlustati Euroopa Parlamendi rolli kõigi kodanike esindajana. Simone Veil võitles demokraatia ja inimõiguste nimel ning jäi alati kindlaks veendumusele, et Euroopa tugevus seisneb ühtsuses. Väärtused, mida ta esindas, on olulised ka praegu. Ligi pool sajandit hiljem, mille Euroopa Liit seisab silmitsi liidu ühtsust proovile panevate katsumustega. Poliitiliste pingete, majandusliku ebastabiilsuse ja sõjaliste konfliktide ajastul on püüdlus rahu, vabaduse ja heaolu poole endiselt Euroopa ideaalide ja identiteedi nurgakivi. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Selles ja järgnevates osades jutustame Euroopa Liidu alusepanijate lugusid. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Esimesena räägime väga olulisest naisest, Simone Veilist. Simone Veil on üks Euroopa Liidu alusepanijatest, aga tema mõju ei piirdu poliitikaga. Juhtivatele ametikohtadele jõudnuna näitas ta eeskujuga teistele naistele ning tema vastupidavus ja julgus innustavad tegudele veel praegugi. Simone Veil sündis 13. juulil 1927. aastal Prantsusmaal Niisis ilmalikku juudi perre. Tema vanemad André ja Yvonne kasvatasid teda õigluse vaimus ning talle meeldis üle kõige õppida. Simoni lapsepõlvele tegi aga julma lõpu teine maailmasõda. 1944. aastal võttis Gestapo kogu tema pere kinni. 16-aastane Simon saadeti koos ema ja õega Auschwitzi, tema teine õde aga Ravensbrücki ning isa ja vend Kaunasesse. Koonduslaagrites jäid ellu vaid Simon ja tema kaks õde. Neist sündmustest võrsus Simone Veili eluaegne pühendumus inimõigustele, rahule ja Euroopa ühtsusele. Enam ei ole ohtlik mitte see, et me holokaustist ei räägi, vaid see, et me räägime holokaustist valesti.
5: 3 città, una sola voce.
0: 6023.
2: Sono le 7.
22: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
23: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
22: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
25: Di che cosa vi occupate?
24: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
25: Quali sono i vostri contatti?
24: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: 1, 2, 3, 4 CEO, WTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.

c'è più strada da battere. Troppe notti hai bruciato l'anima.

Abbiamo un indirizzo tutto da scoprire, cieli scuri sotto cui pregare. Vieni via, consacriamoci alla compagnia e abbandoniamo questo stare soli. Rinunciamo alla dolce nostalgia. Inventeremo una spiaggia solo per noi. Una stanza dove nasconderci dai guai. Dove gli sguardi valgono più di una parola banale. Dove la follia.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Ok, campioncini in erba, siamo tornati. Sottotone con voi.
3: Diglielo.
2: Parlate pure male di noi.
3: Area cronica. Area cronica.
2: Area cronica. Rosario Madonia.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
2: Radio 6023.

0: Sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi, come ti dicevo, l'altra domenica, no, mi hanno preso sul col. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera, lo sa quello che succede, Volk?
1: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina? Scusa.
2: Ma Volk, vada avanti lei.
1: No, vado avanti io, ma non è che sembra di andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
2: Come? Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
3: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi sto aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo questa chiave.
1: No, perché le chiavi le ha.
2: Ma come le chiavi?
4: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Libertà. Adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina in retta, come al solito, è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima e
2: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
4: scusa un attimo, scusa. Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando.
2: È la delegata della rete.
4: Ma non c'è detto niente.
1: Ma
4: no, non è che c'è su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro. Ma delegata della rete, quindi.
3: E dunque si fa qualcosa?
4: Sì, come no? Volk, tieni.
1: Scusi un attimo.
4: Le chiavi, eccole, vai. Apri, grazie.
1: Apro la porta.
4: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
1: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
4: sì,
1: meglio.
4: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
2: Professore!
1: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai. Sa.
4: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
1: Momento che...
3: Apro...
4: Giustamente,
2: Volk, però apra
4: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, vai che sigla, mandate sta gamba di sigla!
5: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
6: Ma che c'è strilli?
4: Attenzione classe!
6: Trentelloni!
4: Sta iniziando lo strillone! Allora, Volk, tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
1: Uno?
4: Tutte le volte che lo fai scattare.
1: Uno,
4: ma grosso. Un problemone ci abbiamo.
1: Scusa.
4: Ma mi dispiace un...
1: No, scusate, non lo farò mai più.
4: Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui ci fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
1: Le sarà la pressione.
4: Benissimo.
3: Calmiamoci.
4: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
2: Esatto.
4: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
1: può anche dire Tonic.
2: In questo caso lei è Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
1: A braccetto, va bene.
4: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
4: Evidentemente c'è qualche.
2: Grazie, amministratore.
4: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista. No.
3: Ma dove siamo?
1: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi.
4: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite, io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
4: Cioè, tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
4: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @ 023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
1: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
4: TikTok.
1: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani, e quindi certo, giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
2: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
4: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora, signori, allora.
2: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
4: la Madonna,
2: la
4: che
2: glu
4: bottiglia
2: glu glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
4: Ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non una bottiglia,
2: c'è un bottiglione proprio.
3: Venerdì, signori, perché bisogna ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16.30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, chi non vuole.
4: No, in caso
2: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
4: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo...
1: Andiamo con la prima traccia
4: che forse è meglio.
1: Perché, bravo, ecco.
4: C'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC, e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
1: Attenzione,
4: sono sbagliato perché alla fine non c'è la G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello, dai, è abbastanza
1: Madonna che
4: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
2: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

0: se non riesco a capire come un semplice boccardo possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico. Scusi, eh.
1: Gambranga!
2: Gunshotty! E CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, ebbene sì. Un po' di ciano, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, no, che roll, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
3: Salute. Sì,
2: no,
3: esatto.
2: Non era una cosa, cioè, perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
3: Dove devo andare? Vado via?
2: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove andare.
3: No, quanti... però sa.
4: Ma è il momento della notizia.
2: Buongiorno, come va?
3: 33 anni che facciamo questo, no. Comunque,
4: lo so, ma mi scusi Volker, un attimo inchiodato.
3: Certo.
4: Comunque,
3: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
4: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
3: E la quindi, polvere quella dorata da mettergli sui capelli magari.
4: No Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni
2: e soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
3: esatto, una cosa questa, sì, che... lo confesso.
4: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare
3: allora calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
2: Tutta la notte.
3: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un domani.
4: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
3: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
2: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
3: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore. Scusi.
4: Prego, No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato.
2: Esatto.
3: Sempre il bello della diretta.
4: Porca di quella.
3: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
4: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
3: Cargo Largo.
4: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
5: Siamo messi bene.
4: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
3: Ma no, dai.
2: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
4: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
2: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
4: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
3: Esatto!
4: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina. Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
2: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salino.
4: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
3: Non rida,
2: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
4: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
3: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
2: Sì, infatti.
4: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
2: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
5: Io sto prendendo appunti.
4: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
5: Perfetto.
4: Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: grazie.
1: Me lo diceva lei. No. Watch me. Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, è molto brava, è molto...
2: contegno, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: L'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri, eh?
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Brutta! Buonasera, qui è...
3: Brutta, va avanti che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: Va avanti che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo queste cose, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No! Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Brutta!
1: Sì, pronto, un attimo, ci andiamo...
0: Pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella frega, sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti Ravaioli, la nostra pronto. Ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Brutta. Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah, già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no. Tra l'altro, la signorina, per caso, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: Maledetto!
0: Sì.
1: Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
3: Scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma. Ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, cosa sta a parlare con voi, che siete tre busoni, ma
4: no,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia o in Colombia, Ravaioli?
3: No, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, dei piccoli, per le tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia.
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina nell'hotel?
3: Non devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su. Allora.
3: Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevio, lì c'è una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, sì. Debrazzo, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.

0: Dica!
1: Ravaioli! Io
0: spero non, mi dica.
1: Non, le, non le debba. Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
2: Ma va che gli vuoi bene, Mazzito, va.
0: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sulla specchietta.
2: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
0: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sa?
1: Almeno.
0: Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
2: Sì.
0: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
2: Saluto a lei, Aioli! Un saluto!
1: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
2: Sì, no, infatti, è stata...
3: Glu, glu, glu, glu, glu.
1: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
2: C'è stata un'interferenza.
1: Sì, ha finito.
4: Sì, c'è stata. Lei dov'era? No,
1: dov'era?
4: Mi sono levato. Ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
1: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
4: Assolutamente no.
2: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
4: Come scappa perché, dalla
2: polizia? Sì, lascia stare, guarda, si preso un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
2: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate
4: sì.
2: di barrette Kit Kat, quindi proprio il diapete bello. Con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
1: Scusi, come?
4: Abbiamo capito le ultime due.
1: Non abbiamo capito.
4: Scusi.
2: Dicevo,
4: lei fa il figo e poi.
2: Un camion che trasportava 413.793 pezzi. Della nostra è scritto proprio così.
5: Vabbè, avete capito, no?
4: Tanti
2: pezzi. Della nostra.
1: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
2: Che cosa?
1: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
2: Ma non. Stia zitto, lei. Stia zitto. No.
4: Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
1: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
2: Insomma, questo camion che sfruttava 6.603 pezzi della nostra nuova gamma è stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion, partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili.
4: Bene.
2: Sparito, Copperfield,
1: hanno spento
2: pure
1: la scatola nera,
2: più o meno. Le indagini, cosa?
5: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
2: Sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac.
1: Anche il Volk piange.
2: Sì, beh.
1: Esatto.
2: Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione.
4: Ecco.
2: Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
4: Sì,
2: che poi provvederà a trasmettere tali prove agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
4: ma immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
0: Ma sempre preso per il culo! Esatto.
2: Questa cosa qua. Comunque...
1: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
2: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
1: Diventi cieco per il diabete.
2: Esatto. Comunque,

0: Andiamo avanti con la buona musica.
1: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
2: Volk, risponda lei.
1: Benissimo. Sì?
3: A stronzare, a improvvisati, a mediocre, a bugliacchiari, a zozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque.
1: Sì.
3: Vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
1: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
2: Va bene tutto, ma psicofanti no.
4: Ehi, la macchina è pronta. Se voi, quando vuoi, se vuoi, vogliamo, io rismo.
1: Va bene.
0: Benissimo, questo è stato abbastanza...
1: passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
5: Perché... Amici vostri?
1: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
0: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, sì, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, dirò, è doveroso, sì, fare un importante annuncio.
2: Devo mettere la mano sul cuore.
0: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
1: Era doveroso, come dicevo.
0: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come ha scritto.
1: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
0: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo,
1: esatto,
0: che...
1: Sì, era un po' così.
0: Però il colpo di coda è stato quello.
1: Esatto.
0: Il Linear di Skynyrd.
1: Sì?
0: Sweet Home Alabama. Ma sentiamoci di che è meglio.

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma dai, sì.
2: Ma chiamiamo così.
3: Perché quindi, dobbiamo tagliare sempre così?
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con... Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: vabbè, qualcuno risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non si va di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Secondo
1: lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì?
0: No, ma... no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi. Da quello.
3: Arrivo. Arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Cioè, dicevo ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pendere di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fa, c'è bisogno di dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: adesso
0: mio.
3: Devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua,
0: No, no, venga qua lei, dove va?
3: Signor e il signor Sietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, però stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Ma visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente io che sono super CEO, super mega indoor store de sto covo.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanaccio, perché io ricordo che lei c'ha... questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: C'ho occhio, uno che c'ho.
1: Io glielo dico e ha un metro da darle una testata. Cioè, nel senso, è fisicamente guarda avanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente. Soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna. Abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete. Comunque è tutto bello, eh? Ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice.
3: L'amministratrice sderenata.
0: No, sderenata. No, perché sderenata? L'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni. Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo
0: toro. Ecco, lei ce ne va per imprendere e andare... Senti, no. parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè, no,
0: parlaci tu.
1: Le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, è meglio di no, perché poi...
1: Va bene, non importa. Sì. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto
1: e succede il patatrano,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama iSpr.
4: No, non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Ah, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Insta Strax?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete Food Stress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi.
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'. Cosa rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete già rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, differenza al vostro.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica fana. Via senza dirci a cosa serve.
1: No, no, no, no, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, non no. Entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va? Ciao, l'applicazione!
4: Sì, ma come, come...
0: È andato, cioè non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa
0: oh,
1: scena.
0: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci vogliamo.
4: È un casino, non a caso sono amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, il bravo non lo no, so. No, no, ecco. No, cosa deve no, fare? No, no, no.
3: No, no. Te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse... facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì? Professore, guardi,
0: di solito quando, quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, eh? Altri tre mesi.
1: Tre mesi
3: e l'affitto è importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto sì, ma
3: se lo ricordi?
0: È lui che
3: sì,
0: la ringrazio,
3: gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gliela, gentilissima.
3: Lo saluta caldamente, glielo
1: ma
3: dico.
1: Saluta cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mette io, prendo, mette io per i pallettoni, lei le canna notizia. Va che
3: no, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce, però magari.
3: Un segreto, un segreto, un segreto.
1: L'ha salvato, l'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... chissà che... chissà che magari oh. Può, le può dare qualche ispirazione no vabbè allora siamo perché io cioè sono cose che mi destabilizzano queste io poi io e lei bravo parleremo in separato su di ma veniamo alle notizie invece carine carine fresche freschissime
0: carine come guidare fresche. Sull'autocisa
1: no quello è un po' meno carino specialmente quando ci metti due,
0: due ore e venti
1: per fare la bellezza di 22 chilometri
3: o carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla
1: no però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi e si tratta di un'auto signori sì benissimo un'auto
3: è un'auto nuova?
1: È un'auto a guardarla così da
3: è un'auto
1: foto,
3: ibrida?
1: Più, è un'auto, è un'auto, bravo, è un'auto, un BMW, va bene?
3: Oh, ah, la sua un macchina, BMW. Sì.
1: No, bravo, non faccio, lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e
3: no,
1: appiccicata da ma manifesti no. Che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' fantastico. Sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, bella servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: No, sulla manca. No,
0: pensa!
1: Bella. Purtroppo fantastico. È stata... anche imbrattata eh sì purtroppo è come dicevamo prima ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web e a quanto pare questa la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
5: Lei ecco.
1: Si è vendicata, signore. Spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio, sono scritto webbe, proprio scritto web, così, webbe.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io,
3: uniwebbe.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. E se c'è
0: la
1: pagare,
0: pace del sassolino. Alla pace del sassolino.
2: Almeno
1: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
3: No,
1: finisce tranquillamente e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
2: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Albo Rosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensa.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: prende anche
2: nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
1: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
1: io
0: segnalare.
1: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
2: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
1: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
2: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe
1: grazie questo. Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
2: Tanto ho la tessera del presidente.
0: Glu glu glu glu. Faccia bene sto numero, per cortesia.
2: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
2: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andata alla farmacia, ma non ce l'hanno i Trufen, di quello che c'è il principio attivo, il troppo frumpofen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi? Ho capito, lo faccio io il numero. Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groof, il Mruf, vabbè.
2: Mi scusi.
4: Ma che cazzo stai a dire?
2: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
1: la virgola?
2: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama Trufen? Boh. Trufen.
2: Sì, pronto, volevo ordinare...
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
1: Fantastico.
0: Non lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
1: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi...
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
2: Il problema
0: è
2: che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
2: No,
5: pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce di frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
2: Comandante Tassuglia.
5: Sì, pronto, qui che comandante del genere per uscire di
2: Ecco, e ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: la
0: Vengi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
2: Così impara a volte. Ecco, gli dia corda.
5: Cara ministra, dice delegata, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della... E qui...
0: Sì, certo. Salute.
2: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica!
2: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
1: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come andate a Zeno, che mi parla?
2: Ecco, a posto. Allora, cara amministratrice delegata,
5: bello fare queste conversazioni.
1: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
2: Certo.
1: Ma no, sì, certo.
2: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma,
5: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
1: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi.
2: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
2: Io.
5: Allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente.
0: No, cosa? Perché quello è il nome, c'è? Quello è il nome.
1: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova.
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose.
5: Certo.
0: Prego, diceva.
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
2: Certo.
0: Una cosetta.
1: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
5: Peccato, perché sennò il comandante io col mio secondo Piercalvo poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia dorata Sandra che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. Sandra, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
5: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signore, comandante, questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
2: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
1: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, non dopo perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non ti piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, bocca delle altezze molto alte.
4: Pronto? Pronto? Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
2: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
0: Stia calmo.
2: C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i blocchi delle piante, me lo ricordo.
2: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene?
0: Va
4: bene. Vistino bene, pronto?
0: Sta scendendo con l'aereo.
4: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
2: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
4: Comandante... Se vuoi, faccia gliela do però, se la vuole, condita.
0: No, lasci perdere. No, guardi, no, noi dovremmo salutarla. Se però lei, anche almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
4: Ma guarda che io infatti il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
4: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima,
1: buona serata.
0: Abbiamo avuto quindi
4: che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
1: Forse ho capito,
4: facciamo scendere i miei. Sì, è qui il comandante Zero per Tassuglia Gripano. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
4: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, no. Poi dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
4: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
4: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No, guarda qua.
1: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stellone, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
4: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece, niente.
4: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
4: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
4: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello Strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
4: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
2: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
4: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
4: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
0: via.
4: Esatto. E allora 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
1: È un secondino che stavo ancora appuntando.
4: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
2: È esattamente lì.
4: Pronto?
2: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
4: Vai, ce l'ha.
1: No, allora, non guardare.
0: Noi non guardiamo. Guardiando un'altra parte, no?
1: Ma c'è tutti i fogli qui, ma non
0: c'è. Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
2: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
4: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
4: L'ha trovato?
1: Sì, l'ho trovato.
4: Prego, puoi iniziare.
1: Sì, Il decimo, signori, allora si viene chiamato il salutista estremo, quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
7: Mamma mia.
1: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'humus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
7: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
1: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo,
0: Mane.
1: Lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
7: Ma no, ma che posso vedere?
1: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo
7: intestino. Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
1: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
7: Beh sì, in effetti sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
1: No, ragazzi,
7: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si vada a fare la radio.
6: Sì.
7: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
7: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
7: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
7: Ma che due palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono, e poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
7: Dottoressa, prego.
0: Passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
7: No, dottoressa, vai, risparmio energetico. Se non premi play, non parte, capito?
0: Sui cenci.
7: Esatto.
1: Il romantico in crisi. Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, con cui litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
7: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
1: mia. La terra.
7: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte: oggi spacco tutto, dopo sì. due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
7: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vas in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
7: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
7: Ah!
0: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
7: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace, calmo,
6: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi quattro volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
7: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come so, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
7: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accendono su di lui, ovviamente.
7: Sì.
0: Va bene, scusate.
1: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
7: Sì?
0: No, ce la deve fare.
7: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si lasci contagiare.
1: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo, A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
7: Mamma mia. Una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. Fallo tu allora.
1: Sì, ora sto contando.
7: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa peggiore.
8: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
7: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, è vero. Confermo.
7: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
7: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso no, poi insomma abbiamo.
7: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno anche noi. Perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
7: Vabbè, comunque. Ma signori, attenzione perché è arrivato il momento della dottoressa. che sicuramente ha già sera scordata.
1: Sì, sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto. Fantastico.
7: Perfetto, perfetto.
0: No, insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima, abbiamo una bellissima scaletta.
7: Freschissima,
1: scritta,
7: capito?
1: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla e insomma, quindi...
7: Esatto, poi in memoria... Lega, in memoria
0: lega,
7: di...
0: lega bene il titolo.
7: Cioè, in memoria di venerdì.
9: Senti, mi serve un McFradam a Snickers, poi mi serve un altro McFradam a Markix, poi mi serve un Gisburro a... cioè quello là da un euro.
10: Cosa?
0: Ma perché?
7: Non lo so. Perché? Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
1: Okay. Fantastico.
7: Pronto?
1: È occupato. Dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
7: Sì.
1: Ma scusate,
7: sì?
1: Sì, sì, sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
7: si ricorda,
0: non lo so.
7: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
1: Sì, no, per carità.
7: Se vuole legga questa, però insomma.
1: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: la scelta
1: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
1: allora,
0: lo sa,
1: il
0: la
1: titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
7: Sì?
0: Sì?
10: Sì? Sarà? Lo dica.
7: Sarà?
1: Lo dica. Porco Nando.
7: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
10: Dica.
1: Shakerando, signori, di
10: chi?
7: Sì?
1: Come? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, perché non forse scritto. Bastava Porco Nando.
1: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
7: Bei momenti.

0: Bebe, tu non sai che cosa mi hanno. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di il tizio Robe. Si chiama Robe.
1: Scusate, allora il avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, detto questo, direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene
1: è
2: così.
1: Volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... E te pareva.
2: Dai.

0: Bacco.
1: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
3: Esatto. Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
0: e facciamo calcio.
3: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate
2: parte. Signori, è arrivato il momento finale.
4: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
4: chiudiamola qui.
2: Quindi date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi
3: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
5: Guardate che mi parla, come il pirla.
3: Guardate che mi parla. E devo...
2: Piano che sia forte.
3: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
3: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
3: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ci troveranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
3: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
5: Dal produttore al consumatore.
3: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: In gamba,
3: mamma mia,
5: dei professionisti.
3: Diversi anche gli altri precedenti specifici. Attenzione, il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio. Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
3: Nel 2021, senti, a via Gianturco.
2: Dietro al 2019?
3: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
3: Quindi di padre in figlio proprio.
5: Quindi è un vizio di famiglia.
3: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazione.
3: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due prima o poi decideranno di metterli in galera e buttarvi la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
3: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
5: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
3: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
5: Ma soprattutto, tra l'altro, dica,
2: no, no, dica, no, no, no, no, no, dica. Abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
5: No, no, dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
3: Sentiamo il contributo.
2: No, no, no, nel senso,

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Hit 1984.

0: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz oliva taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
5: E cosa fate?
4: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
4: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
6: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
4: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Ok, Tommy, geistux le radio 6023 in Italia. Six oh two three.